canzun da sera. Da Florin ca Matthias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il cen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'om la buna luna, ad il cor, vignin cantaus. Chaffen e plage, la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons de bi cantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fa se la gra.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tü modest frustscher sül Röven, sper il Seradoir, ploler. O quanta glaut ci vada spertai via, nu bada tia lei de poesia. Eppür, tu sas ci passa mingetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Invlida sa dolur e sa fadia.

0: Las novitats da RTR.
1: Via de colliazion tra Brei le Wurz la domanda da baeggiare pubblicata. Per il Messico comincia il campionato mondiale da balapete Norge Vish, la squadra ospitante batte l'Africa del Sud con 2-0. E la Corea del Sud guadagna contro la Cechia. E Laura Ozzat in una scheide da Nivels e da Soleil, 4-15 grazie a Samuretzen e 19 grazie a Quera. Jelle Sies, meu Nom Urs Müller, Bienji. La domanda da baeggiar per le vie da colliazione tra Brei le Wurz è pubblicata ed esponita in Cianzlia Comunale, che è scritta nel figlio ufficiale della Surselva.
2: Durant 20 dies sans prendere in veste a deplazza una eventuale protesta contro la demanda de baghiade la voie che va da Wurz attraverso il territorio de Millet a Breuil. Recurs vevi già dau contro la midada della planizzazione locale che possibilitesse de fa la voie. Quels erano i token alla dertira federale che veve denton refusau els. Sper la domanda de baghiage la popolazione è un decider proximo moin de vardin credit supplementar per la voie. Il credit d'impegn de 5,1 milions francs de von diejons tonge nominada main bo. La vishnaunke schetzedils kursts sin 6,7 milions francs. Florian Mon, Redaktion Quera.
1: Plin avant la Vishnanka er previs mesires per reglar il traffic sin la via de colliezion. Camions e cars ne doa in bec da schar darar sin quella. In exception vale per ils autos da posta ed ils bus da scola. Plin avant vien la zona da tempo 30 engrondida. En il Valais al Parlament cantonal approva un credit supplementar da passe 10 milions francs per la sonfrenda dell'incendi catastrofal de Cromontana. Mes Geneve aveva la regenza valesana di Zist sustegnar mince vittima directa main con 10 milli francs. Il suentra ele di Zist der surpigliar il scuost sepultura e repatriaments. Dall'incendi catastrofale la notte di San Silvestre in 41 persone finite smazzadas e 115 ulteriori finite blessadas per parte greva main. In Italia la polizia resta in Svizzera da 70 ons. La procura pubblica era in faccia del da var cuglionà e defraudà. Scoma nader din uffizi cantunal a jelsch falsificia documents ed uscia lascia giovanir brumeni mezz milion francs. Tenor l'agentura de novitats ANSA alla polizia arresta l'um en in ospital da Tirse la capitale Roma. Ustua el venir extradi alla Svizzera. In l'Unione Europea valen de nov regles d'asil pli severes. La riforma corrispondente è entrata in vigor da mesa notch. Con quella volue accelerar procedures d'asil ed er repatriaments. Per persones che han stru chances de survenir asil, doen las procedures cuzar maximam in 12 gemnes. Durant quest temp ston elles restar in center specials. Er part della riforma è un nuovo meccanismo di solidarietà, quel prevesa da dischargiar stadis nu che blers migrants arriven. Er la Svizzera sorpiglia parts di questa riforma trant rauter ciffa e parte ella dates de persones supplementares. In un spintà entro la guerra e nel prossimo Oriente, il presidente americano Donald Trump pretende che detti abbia impresso una convegna da base con l'Iran. E sa è possibile che quella vigna già sottoscritta questa fin demna, forse insinua in l'Europa, uscì il presidente americano. Autortuni da varti iranese, ins naiang bec de zis, schin svegna sottoscrivere in a convegna possibile con il Stati Uniti, ed etti anche dina domanda saverte sai num da Teheran. Or davante aveva il presidente americano annunziata desister dalle attacche splanisate la notte in venerdì, quai en vista a questa convegna. Ed anche il sport al campionato mondiale de balapè alla Corea del Sud guadagnà contro la Cechia con 2-1. Or davanti al Messico guadagnà il geo d'avertura contro l'Africa del Sud con 2-0. E nel Stati Uniti il Canada ed il Messico stanno in tot 104 partite sin il programma. 48 squadras combatten per il titel u sche bleres sco ang mai. Il final è l'ora ils de schnofte fanadur. Per la Svizzera comincia il turnier de mauna saira contro il Qatar.
0: La meteo.
1: Lavant mesiesi savent sur trac, lo calma e poi ervin ir blec. Sventer mesi dati fase sulle livas pli lunges. En il sit esi savent sulle liv. La temperatura maximale è 30 15 gradi in l'Engiadina e 19 gradi in la regione da Quera.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch.
5: Iglia miglier per sadaggiar venderde ans le gragne da tot che il civignoz agli microfone Sergio Guecci, Joyce Nabunde.

0: Per Ancevar bagn il nov de Patrick Hernandez. Uscheia fissa l'ancet il campionati mondial da balapè vanch vancha 6. Shakira con Burn Boy alla festa d'apertura a Mexico in il stadio di Zacatecas, che la festa o d'antant becce plagia a tots da Lungurous finien in svegia spicia da pleda de Natale festa d'apertura wer la suleta attrazione sei sto il stadio Sets vigna commentò sen las medias sociales il è stata la prima da treis festas questa sera su onda Canada da e la Notch Time Schweizer la terza show d'apertura da quella VM a Los Angeles.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.

0: Belgia, la Argentina, la Terra Tudescia, la Brasilia, la Francia, la Spagna, on schon podia dulzar il piancunascheint pocal da sport d'Iglia Mont, il pocal da campion mondial da balapè, quel è circa sciot, scu cater rollas palpira da toaletta, quel pocal scu cens conosce el ossavign surdo, siva d'Iglia 1974. Enza c'è, ci forse Bec tots son è il campion mondial po bec tigneir il pocal il è in mythos ci il campion mondial da balapè po portar a cia il pocal zwar vignal il pocal original zurdo al victor siva il final vinca il pocal dantant puspe do anavos il original turna an Svizzera a Turici ant il museum della FIFA pil campion mondial da balapè dat il allo in a coupeia del pocal
1: RTR de pli che 90 minuti.
0: Per RTR è tot original la 6 avancia 5 bunde.

0: Il venerdì il sto la 6:30 RTR Novitats con Urs Müller.
1: La domanda da Baegiar per la via da colliezione tra Braille Wurz è pubblicata ed esponita in Cenzlia Comunale, che è stata nel feglio ufficiale della Surselva. Durante 20 dies' è giusto possibile da prendere in vista e da piazzare in una protesta eventuale. Il presidente americano Donald Trump pretendina già di applicare i detti e ben presto una convegna da base con l'Iran. E sa è possibile che quella venga già sottoscritta questa fin demna. L'Iran ha immediatamente dementito i detti anche di una domanda saverta ai nomi da Teheran. E dal campionato mondiale da balla per la Corea del Sud guadagna contro la Cechia con 12 din. Or davanti al Messico guadagna il geo d'avvertura contro l'Africa del Sud e quai con 2-0.
2: La meteo.
0: Il avant mezz'dè è anche savenza sur traccia local, poi anche neir blech. Il sia mezz'dè dati il fases sulla leivas pilungas, antil sit, e il savenza sulla leiv, la temperatura maximale è tranter chitordes graz enten la Nagiadegna e disdoc graz enten la region da Coira, schuer anna Surselva. La findemda dati il lobler sull'egl e i vigna push pe ciot a Coira datil anturn vancia 6 grad.
2: LTL informativ e divertente.

0: Uscheia, ella anceta la XXL VM da Balapè, Vancia, Vancia 6, che stonan 3 differentes terras e idat en Victor Avant, cica la VM, o insomma propa ancet la Ghana. Tenor il ranking dalla New York Times o la Ghana, nomnada manciglia Pibel Trico, avant la Brasilia e la Engelterra, la Svizzera è tenor la New York Times angal sen posizion 37 da 48, scivopil trico, erter otras rangaziuns dils pibels tricos survin la Svizzera be propa bunas notas. In sa scu tutegna gudanier in sa sol er cun en trico ci plai becia tots. L'anprema è da un'azione è la Svizzera domani contro Qatar.
1: Il campionato mondiale di Balapè è il sullet che persegue il Balapè.
2: Adesso io faccio il bull per folgare la VM.
1: C'è la Svizzera da me, Rosone.
3: 48 nazioni, 104 geus, 3 ospitanti in campionato. RT rapporta dal campionato mondiale di Balapè.

0: La balla pè. Per paia o l'Italia buona musica, Umberto Tozzi, il è Vancia la Set.
1: RTL Impuls.
0: Literatura in til radio Plazzi Fluri prova da far urda pac il miglior pusebel. Co è il sis impuls da dots?
2: Schei fa nar besens de din cavai e din sabuel fa ie in asen. Nien le pitira mai el diavol mosches. Quei un bials proverbis romans che muosen si in a necessitat che il christian a fatja se setz, ni a survenivsco burdi, e che ellen prova de schlidja schi bensco pusseuvel a per tot prezi. In current le schlidjazion, che pusseuvel adina la meira, molu forse e revenius in tec fru Strauss e vesen ca e dat nur d'auter, anciove el christian ben sper denne deser contents cumpli a pli pauc. Tocan che in sveg adina schlidjazion che in seves alcina main mai giu emira. Schoi va bu auter, patratia el christian lo. Che quella schliazion è la planisata, è il più paugel cas. Denton, in quel cas, è ella la mira. Ed è la staula fina mira. Fa o del nuot, al meir possevel. Ni chi è io mai stausen in uaul, aiuta fai al de besins, veva bu pupi, ed ha ingertau en las caias in la vazza. Las eventualitats del schabetz fineschen, denton bo las fina miras.
1: Impuls.

0: Las novitats da RTR.
1: Via de colliezion tranter brei le vuorts, la domanda da baeggiare pubblicada. Per il Messico comincia il campionato mondiale da balapè con una vittoria da 2-0 contro l'Africa del Sud. E la medema gruppa batte la Corea del Sud, la Cechia. E Laura ha stato in una scheide da Nivels de Soleil, 4-14 grazie a Morezzen e 10 grazie a Quera. Il è la 7, mio nome Urs Müller, BNG. La domanda da baeggiar per la via da colliazione tra brei le vuorze pubblicata ed esponita in Cianzlia Comunala, quai è scritta nel figlio ufficiale della Surselva.
2: Durant 20 dies sans prender in veste a deplazzare una eventuale protesta contro la domanda de baeggiar della voie che va da vuorz attraverso il territorio de Millè a Breuil. Recurs vevi già dato contro la midada della planizzazione locale che possibilitesse de fare la voie. Quels erano i tocchi alla dertiera federale che aveva denton refusato els. Sper la domanda de baeggiar sto la popolazione e un decider proximo moin de vard in credit supplementar per la voie. Il credit d'impegn de 5,1 milions francs devon 10 tonge nominata main bo. La Vischnaunke schätzte ihr Kost sind 6,7 Millionen Francs. Florian Mann, Redaktion Quera.
1: Plin avant la Vischnaunke er previs mesires per reglar il traffic sin la via de colliazione. Camions e cars ne doin bitch da char charar sin quella. In exception valia den tant per els autos de posta ed els bus de scola. Plin avant vigne la zone de tempo 30 engrondida. En il Valais al Parlament cantonal approva un credit supplementar de pass 10 milions francs per las unfrendes de l'incendi catastrofal de Cromontana. Mezzogiorno aveva la regenza valesana decis de sostegnar mince vittima directa main con 10 mili francs. Sils ventre la decis der surpigliar il scuost de sepultura e repatriaments. Dall'incendi catastrofale notte da Silvestre in 41 persone finite smazzadas e 115 ulteriori finite blessadas, per gronda part greva main. In Italia la polizia resta in Svizzera da 70 ons. La procura pubblica rinfaccia del da var cuglionà e defraudà. Scomanader din uffici cantunal a elsch falsificia documents ed uscia lascia svanir bunmein in mezz milion francs. Tenor l'agentura de novitats ansa alla polizia resta l'um en in ospital da tierste la capitala Roma. Us doa el venir extra di alla Svizzera. E l'Unione Europea valen de nov regles d'asil pli severes. La reforma corrispondente è entrata in vigor da mesanoc. Con quella volue accelerar procedures d'asil e de repatriaments. Per persones che han stru chances de survenir asil doen las procedures quozar maximam in 12 gemnes. Durant quest temp ston las persones restar in center specials. Er part della riforma è un nuovo meccanismo di solidarietà, quel prevesa da discharger stadis nu che blers migrants arriven. Er la Svizzera surpeglia parts de questa riforma d'asil, trant raut registresce part della Confederazione de pli dates da persones. Nel spedente la guerra nel prossimo Oriente, il presidente americano Donald Trump pretendì in giade da plichi detti a ben presto in convigna da base con l'Iran. E sai è possibile che quella vigna già sottoscritta questa fin demna, forse insanua in l'Europa, uscì il presidente americano. Autor tuni da Teheran in Snayang Beach decis sin svegna sottoscrivere una convegna possibile con gli Stati Uniti e detti anche di una domanda saverte sai num da Teheran. Tenor le metur CNN Trump finus già pretendì 39 giades che detti a ben presto una convegna con l'Iran. E anche il sport al campionato mondiale da balapè alla Corea del Sud guadagnà contro la Cechia con 2-0. Or davant al Mexico guadagnà il geo d'avertura contro l'Africa del Sud e quai condus a nulla. El Stati Uniti, il Canada ed il Mexico stanno in tutto 104 partite sin il programma. 48 squadras combatten per il titel, u sche bleres sco ang mai. Il final è l'urels de schnofte fanadur. Per la Svizzer comincia il turnier de mauna saira contro il Qatar.
0: La meteo.
1: Levant mesdì e sian xavent sur trac, lo calma in poier venir bletsch. Il suenter mesdì dati fase sulle lives pli lunges. En il site si savent sulle lives. La temperatura maximale è tra 14 gradi in l'Engiadina e 12 gradi in la regione da Quera, sco Ergen, sur Selva.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
5: Savognin è planisoda a viaggiare in coop, fisso sceglia una bottiglia da ple, canta davanti a quel tema a Savognin. Reazioni ozzan domani anche avanti le 7 mese al microfono Sergio Guetsch, Gioveschen Bunde.
4: RTR, da luz per vus.

0: con Abba in Sasoglia Fara Navot Falò per Ancevar Bagniglia della nostra compagnia. Lanciata del mese, Marcus Solinger abbandonò si sposta da segretario generale della Lia Rumancia, ossa è la nuova struttura operativa neida presentata ed è bepledar in segretario generale Andreas Gabrielce, sto finian da co vice segretario della Lia Rumancia da Clera.
1: La nuova struttura consiste di tre persone di direzione, una per l'unghiaggio cultura, l'altra per comunanza di interesse e la terza per gestione. E una persona di quelle è il presura, quale sono di io. E quelle tre persone insieme portano la responsabilità operativa.
0: Il posto da segretario generale con cui ne ha rimplazzato con una direzione da tre persone, la fegnameira da quella reorganizzazione sei a trantarotter reparter le incumbenze.
1: Il posto del segretario generale era per suls responsabile finale per tutta l'operativa. El collaborava ben con una direzione da tre persone. Per incontrare il de vos responsabile finale per tot, el manava e on despers la comunicazione, l'antira administrazione, e circa veva fece veras incumbenze che nevano insieme al terreno.
0: Per veia da Kellinza Sapcerbec, comparalier il nov post da Andreas Gabrielscu per Zaura dalla direzione con calda segretari generale. In otra midada è il focus sen la cominanza, la Lia Rumancia lessana futura avei. In pistrec contact con la cominanza rumancia e con persone che amprendan rumancia.

0: Anciavè, bagn il venerdì an compagnia da RTR, da Denavart, farlas commissions online, da Celavart, concorrenza diretta an Vishnanka, il vance vancioci an Irolia d'Ara Savognin, sperlas dus butteies da folk ed en spar eren nov coop. Il detailist coop lesse d'arveir en filiala che il alono e il hotel Danilo stat il moment gist da Celmang da la veia 50 meters davent dil folk. Per Bruno Vasescia, il president della società da consum da Savognin e Contourn, ci magna il dus folk da Savognin e l'ossa in eda da observar.
1: Ci vigno se e giste na tala nombra ans lascia be schon be giste molestar na vot, jetzt fi schon fallo da de per ja sen lotermang il dret dessen nick da wurdar no so wenn da wurdar ci o da ple ci rest da ple si va wenn da trera no no las consequences alla fin finale la safes ci ne verona decider an che direzione ci gagna.
0: Il moment seglia d'antant anche mengia bot per Chanosa far in sace las dus buteias d'il folk restan venavant avertes in vegia gio ir anche un po' peda.
1: Ado stuanta pleumang prespicis giu il 2018, vo dir presci il 2019 per savec an che direzione ci che il vo.
0: A ci la concurrenza cresce sei a clear e ins accepta che il er ce ci fece dan tant presto da ple chito se il comportament da compra an general il cevazzin è comprareint via internet e sa lascer forneir direct a cia las commissions. Ma che il sei a scucile e che il del er in ulteriore farista Savognin il spar alla fegna della Vishnanka e Zalascia citar punto nov concurrent ins observescia la fira il futur niro musar sci vegia avonda sciolta per tot.

0: RTR il venerdì, il è la seta mesa, che ci date da nuovo so Urs Müller.
1: La domanda da baigiar per la via de colliezion tra Brele Wurze pubblicata ed esponita in Cianzlia Comunale, qua è stata nel feglio ufficiale della Surselva. Durant 20 di è sios possibile da prendere in vista e da plazzare in ricorso eventuale. Il presidente americano Donald Trump pretendina già da pli che detti a ben prescine convegne da base con l'Iran. E sai è possibile che quella venga già sottoscritta questa fin demna. L'Iran ha immediatamente dementito e detti anche dine domande avertes ai nom da Teheran. E dal campionato mondiale da Balapea, la Corea del Sud guadagna contro la Cechia con 2-1. Or davanti al Messico guadagna il geo d'avvertura contro l'Africa del Sud e quai con 2-0.
2: La meteo.
0: Il avant mezzdè è anche savenza surtracce, local poglier anche plover, il sia mezzdè dati le fases sulla leivas pilungas, ainti il sit è oz savenza sulla leiv, las temperaturas maximales oz 30-14 grads enten la Nagiadegna e 12 grads enten la regione da Coira e danna Surselva, la findemda dati le lobler sull'egli e i vigne puspè ciot a Coira dati in turn 26 grads stupend per il public viewing da domani sera.
3: Il campionato mondiale di Balapè è il sulletto che per seguire il Balapè.
4: Also io faccio molto verfolgo in la VM.
3: C'è la Svizzera da me, non
0: è? Vordarci che la VM da Balapè porta tutto.
5: RTR Unique

Igna bel è con tarlar radio savezer gudanier schon 8 pacas minutas cercea in sacici gioia con nos il gida pretensions kikeri 6 zanunscir savez scuo degna per telefon 0800 vanc vanc 530 il zamprems bons dat il schon da lunga ant il jackpot enir schon puspe bons an la valetta da 600 francs ci les es dalla parteida agli kikeri 6 se schanoz gudaniersi blersbons scupusebel 0800 vanc 530

0: Jesto vancia la soci.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
0: Anceva renna venerdì una nuova runda da G. Bundè, Jovita Bonetti a Andermatt.
3: Bien dice, Sergio.
0: Jovita, vezza giusto dec al telefon VM da Balapè. Nai hai dat oter pi interessant.
3: Tien al Balapè è oso bide miu sport preferiu.
0: Allora, sto a ir becce domandare a vos cant fitch per sequitez che la VM.
3: Allora, nous vain in gruppe, no che nous vain, che nous dain ein als resultat, quai e leger, quai fegai nous. Aber lausche mir um in chiedes, vai u giu in tecken rechni becce.
0: Ok, Dati lier da gudanier, bels premis?
3: Quel che spiarda o da fai una torta? Vi dai in cels della gruppa.
0: Ah, allora, bel, perché els ci ponna s'allegrar della torta. Ma, Jovita Bonetti, datiglien, tu tenien giuider preferia, forse er da pibot. E sa scuo gio mincin in idol da Balapè.
3: Na, adu tir me bec.
0: George Breghi. Beh, Ale Sutter.
3: Na, io ho mai perseguitato il Balapè, io se che tu abbia cercato. Na.
0: Ok. Ma Isabel, forse ho Natalia Weber in Juider preferia. Natalia Weber, te ne ho usato domani.
4: Buongiorno, per Jovita.
3: Buongiorno, Natalia.
4: Ah, se avessi da dire spontaneo, allora fosse forse Buffon.
0: Gigi.
4: Hi.
0: Buffon. E Jovita Bonetti, vai a fare un complimento a Natalia Weber, ella ho proprio decorò il studio da radio. VM, eh? Per la VM apposta, bravo Natalia.
4: Grazie, e credo decorazione sia un po' melder cu Bella P, quello era un po' più simple.
0: Adogo gentile senza dar in avanti che la deco era Jovita Bonetti, donna il radio Nignas Cameras, basta sci la svizzera gioia, uscia scucci Natalia o decorò, allora sono nere in lung.
4: Allora è 20 anni champions, eh?
0: E sparagna, Jovita. Bonetti, ci gartè già ir con vos, con il Kikeri 6 ci date una lunga avventura al manca ne da Paroz. Co è la prima runda Kikeri 6 si dovrà 6 correctas per guadagnare il Zamprems Bons. Tutto buon, Jovita Bonetti.
3: Grazie, Fitch.
0: Oz vigna ligia il nuovo segretario generale della Lia Rumancia.
3: Na?
4: Giusto.
0: Alla VM da Balapè attuale dat il da pleci 100 matchs.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: Keston dat il antot 3 festas d'avertura alla VM da Balapè.
3: Na?
4: Fos.
0: In adversari della Svizzera alla VM da Balapè vanci 6 e Canada.
3: Na?
4: Fos.
0: Las temperaturas pi freidas ant il meis da Zarcladour vignan er numnadas fardaglia da nuorsas.
4: Giusto.
0: Il hot dog è nia inventò in Austria.
3: Na.
4: Giusto.
0: La Patrouille Suisse sgola anche fin alla fine da Keston.
3: Ge.
4: Fos.
0: La band Megawatt dat concert domani sera in la Stadthalle a Coira.
3: Ge.
4: Giusto.
0: La Gazzetta pagina da Zurmeir quinta attual mangi da pleci 2000 abonentes ed abonents.
3: Na.
4: Giusto.
0: Il investor Sami Saviris deriva dalla Egipta. Egipten.
4: Que es correct.
0: E se ci ci abitesse ad Andermatt.
4: Ed è penso tu que bozza vai, ha?
3: Vai, un grazie, tu studi te.
0: Anciata Gartagè e Degessa.
4: Sì, in mince casa. Also, er senza l'ultima vescue bestienus veins fat in tuot. Desch preteises e essens rivossun set correctes, set punks, set bons, docu già una volta sul conto della dona Jovita.
3: Prima.
0: Gratulazions, Jovita Bonetti.
3: Grazie, Fitch.
0: Giuinza l'indes de puspe?
3: Ge, col fagiainus. Ugen, grazie.
0: Fagiainza, per antant, e una bella findemda, saleiz a Andermatt finian l'indes de.
3: Ge, lutto che l'indes dis. Che vi sei in bidegiolo.
0: Adia.
4: Adia.
3: Adia.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.

Podete da Andermatt schon oz fac quel ci speranci la Svizzera fece domani la VM non nada manch gudagnea io vita bonetti io gudagnea intiglia chi cri seis da doz gudagnier savetzer vusoters pitart puspe il nos giper durant la VM angivinar moments legendaris da balapè fagianza e roz puspe anti nos program di avant mazde in carta las dish.

0: Balapè o ufficial banch anchet nizigian ter RTR ir kels days per neira da prender a conoscer naziuns las quales en manc an conoscent a scala VM quella quinta castona gio 48 naziuns en dalla parteida schibleras schuank mai e perchegli l'ainzera dare na survista a vus otters e presentar terras ci en mancan conoscentes. Oce che il Curaçao, els en parlam primeda, ad en avem Curaçao ins cata enten la Caribica, gist sur l'America del Sud. Giancarlo Candinas, cun da ple faz e forza ir en calci faz nun an conoscent da Curaçao.
1: Radon 150 mille persone vivono a Curaçao, che è circa ton scuola Losanna. E ormai è da una tiara con i scipox abitons che si qualificano per il campionato mondiale. La grande parte degli abitons discorrono tre linguaggi, non ha demain papiamento, inglese e olandese, con quel che Curaçao è una tiara indipendente del reginavel olandese. A provvedere quella connessione con la Olanda, alla grande parte dei giocatori è in prima linea in del balapoi alla Olanda, e dels pibiars datene a un altro balapoi alla Liga olandese.
2: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK! Waanzinnig, man! Curaçao naar het WK! Carnaval! Carnaval!
3: Carnaval! RTR, de pli che 90 minuti.

0: Las novitats da RTR.
1: La vischnanca d'Alver decide il fanadur davart la dislocazione preventiva da Brinzaulz. Per il Messico comincia il campionato mondiale da balapè con una vittoria da 2-0 contro l'Africa del Sud. E la medema gruppa batte la Corea del Sud, la Cechia. E l'Auro ha in una scheide da Nivels e da Soleil, 4-14 grazie a Samuretzen e 12 grazie a Quera. Gieles oggi, mio nome Urs Müller, Bienji. La Radunanza Comunale d'Alvre decide il snof da Fanadur davarti il progetto per una dislocazione preventiva da Brinzaulz. Il 22 de Zergladur scade il termine d'esposizione del progetto. In tutto sono venite inoltrate 42 domande da dislocazione, come scrive la Vischnanca d'Alvre in ses bülte di informazione mensil. Attualmente è la sponda sul vich de Brinzaulz vich Ruassaivla. La spartezza della bova sei es reduzida in tutte le parts. Er les proximes due semnes quinten ils experts cun pli pauc moviment. Quai surtot er grazie alla galleria da drenaja. Il genere l'evacuazione del vich de Brinzaulz vida abolida suenter passa in on. La domanda da baiegiar per la via da colliazione tra Breile Wurze è pubblicata ed esponita in Cancellia Comunale, qua è scritta in il feglio ufficiale della Surselva.
2: Durant 20 dies sans prendere in veste a deplazza una eventuale protesta contro la domanda da baiegiar della voie che va da Wurz atras il territorio da Millet a Breil. Recurs vevi già dau contro la midada della planizzazione locale che possibilitesse de fa la voia. Quels erano i token alla dertira federale che veve denton refusau els. Sper la domanda de bagiast alla popolazione e un decider proximo moin de vard in credit supplementar per la voia. Il credit d'impegn de 5,1 milions francs devon 10 ans tonge nominadem in bo. La Vischnanca schätzt ihr Kosten sind 6,7 Millionen Francs. Florian Mann, Redaktion Quera.
1: Pline Wand, la Vischnanca er previs mesires per reglare il traffic in la via de Colliazione. Camions e cars sind ein bitch da char charars in quella. In exception vale den tant per els autos de posta e dels bus de scola. Pline Wand vigne la zona da tempo 30 in grondida. In la città di Vienna, in Ozen de Maun Bleres, c'è stata senza forza elettrica. Plire parti della città sei impertucciades, quei han comunicato las autorità via il servizio d'avvertimento Alert Swiss. Quando dice che il disturbi dura anche, ne sei un bici inconoscente. Er la raggiunta l'interruzione, ne sei un bici clara. In Unione Europea valen de nuove regole d'asil pli severes. La riforma corrispondente è entrata in vigor de mesanoc. Con quella volue accelerar procedures d'asil ed erils repatriaments. Per persones can stru chances de survenir asil doen las procedures cuzar maximal main do di gemnes. Durant quest tem ston las persones restar in center specials. Er part da questa riforma è un nuovo meccanismo da solidarietà, quel prevese da dischargiar stadis in squals blers migrants arriven. Er la Svizzera sorpeglia parts da questa riforma d'asil, trant er autere distresce parte la confederazione de pli dates da personas. In un'ospedale della guerra nel prossimo Oriente, il presidente americano Donald Trump ha pretendì in agiade da plighi detti a va in prestina con vigna da base con l'Iran. E sai è possibile che quella vigna già sottoscritta questa findemna forza insanua in l'Europa, uscì il presidente americano. Autertuni da Teheran in Snayang Beach decis schins vigna sottoscrivere in convigna possibile con il Stade Sveniz, i detti anche dinne domandes avertes a in nom da Teheran. Tenor le metur CNN a Trump finus già pretendi 39 giades, chi detti a ben prestina convigna con l'Iran. E anche il sport, il campionato mondiale da balapè alla Corea del Sud guadagna contro la Cechia, con 2-1. Or davant al Messico grignal geo d'avertura contro l'Africa del Sud e quai condus a nulla. En gli Stati Uniti, il Canada e il Mexico stanno in tutte 104 partite sin il programma. 48 quadras combatten per il titolo, usce Blairs scoang mai. Il finale lura il 19 de Fanadur. Per la Svizzera comincia il turnier de Mauna Saira e quai contro il Qatar.
0: La meteo.
1: L'avant mesiesi se ven sur tracce lo calma in poiera anche venir bletch. Il suenter mesi dati fase sulle lives pli lunges e il sitesi se ven sulle liv. La temperatura maximale è 30-14 gradi in l'Engiedina e 12 gradi in la regione da Quera sco RN sur Selva.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Er Schilitalgia e er Terkella VM da Balapè Bech della partita da Delza c'è Ponelz Esser Lors. Il nostro sempre verde da Dots Stoprest Esser, quel classiker da Balapè. Al microfono Sergio Guetsch, Joyce Bunde,
6: RTR. Unik

0: RTR con la musica da Miley Cyrus il venerdì.
1: RTR, mia canzone preferita.
0: Ozza musica preferita da Denza Cici, vosotros conoscez probabaleru al manc Shoneneda Santia il Sis Nom.
2: Mis nomis Ion Domenic Parolini. E in vista alla morte di Paulino Cla, les in memoria del Giavusar la canzone in giardina. Il prim ci sarà stat qua e si incerciato. La substanza la osserva al sviluppo ci ha dato, in giardina, ma in tutte le regioni, il grisone in Micecas, che ci è nuda popolata una valada. E c'è distinta la gioia viveva là a New York. Personiz, da venti, mai più tornati, altri sono tornati. Per me, qua era un paese, mosse su, era la sfida delle nostre regioni periferiche. E quelle sfide stanno a avere da dominare e cercare buone soluzioni per ci restano attrattive le regioni periferiche. E già vi ho tutti gli auditori ed auditori da RTR in Belgio.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì.
1: Sì, gli antir mont discora dalla VM da Balapepo, enza c'è mai mancer, tu tegna noua cura e conci.
2: Notti magiche, inseguendo un gol.
1: Per blersi, pi grand, il pi bel hit da Balapè. Grazie mille per quel hit, il himni ufficiale degli campionati mondiali da Balapè Italia 90. Ci ragorda anche a quelles notes magicas, notti magiche. Magic en ir els stoss Edoardo Benato, cantautore e musicista de rock da Napoli, e la donna cun la voce raca da Siena, Gianna Nannini, cio ons gia in Chale sur Savognin. Quel hit oglia scupara angaldo per veia da ciglia. Bap da Gianna Nannini era in grand fan da Balapè. Quel hit è ir sto nome regna in Svizzera e sperta neda ir davanto in hit mondial. Il on 2006 scura c'è l'Italia davantada campion mondial antera Tudescia ed il on avance vancegna cura c'è l'Italia davantada campion d'Europa a London resonava un'estate italiana siva la zurdada dils pocals entils stadions. Keston vigna quella deplorable mancia pils italians becce d'essere il cas, il tetel degli miglior hit da Balapè per Blairs, let's onil dantant paradegna.

0: Vincenza vigna giusto un po' emozional.
1: Il sempervert del dì.
0: Musica da Balafair, Pushpair, Pitard, tema, lo voglia trante rotter per la domanda per c'è datigl. Be plecals, grons, classicers, da hits, da Balapescu e Neda, e bascu un'estate italiana. Per c'è datigl be ple tals hits? Che lo siva la socia mesa.

0: 7 Bombay Street e terlets RTR las 8 a mesa novitats con Urs Müller.
1: La ordinanza comunale d'Alvre decide il snof de Fanadur davanti il projekt per una dislocazione preventiva de Brinzauls. Il 22 Zertledur scade il termine d'esposizione del projekt. In tutto sei venite inoltrate 42 domande di dislocazione, qua scrive la Vischnanke d'Alvre in ses bülte di informazione. In la città di Biene, in Ozzon de Maun Blair, si è stata senza forza elettrica. Plirs parts della città sono pertucciades, che hanno comunicato le autorità locali. Quanto dice che il disturbo dura anche un pitch clair. E dal campionato mondiale da Balapè alla Corea del Sud, guadagna contro la Cechia, con 12 din. Or davanti al Messico, guadagna il gioco d'avventura contro l'Africa del Sud e quai con 2-0.
2: La meteo.
0: Ozza avanti mazdea gli anche savenza surtracce local, poi anche plover, il sio mazdea dati gli fases sulla lievas pilungas, ainti gli sit e gli savenza sulla lievas a temperaturas maximales oz, tranter chitordes graz enten la Nagiadegna e disdoc graz enten la region da Coira, scueran surselva, la findemda dati gli lo bler sugliel e i vigne puspe piciot, a Coira dati gli antur una vancia 6 grads fece bun pil public viewing domani sera.
3: RTR informativo e divertente.

0: Savetsch sche Elsa Warden la VM da Balapesce l'Italia e Becch dalla partita de Colors il campionato mondiale Vancia 6 l'impremeda con 48 nazions sci grand scu anche mai e tranter tot quellas nazions ins cata ir nazions non ancuna scheint sinz canoscia strosch la terra ed er Becch la nazionale da Balapè perché il Lainza imprendere canoscer in calci terra non ancuna scheint ossa il Uzbekistan c'è ir per l'impremeda ad una VM Uzbekistan in a terra ci è indes già più grande ci la Svizzera e ci zaccata in l'Asia centrale. Giancarlo Candines presenta in calci faccia sorprendente da quella terra.
1: Il turismo in Uzbekistan fa il boomen. D'ombra ad una nuova cifra di record. E ombra gau, an indisch comerciant milions persunas jastras visitau la tiara ca bunamoin 40 milions abitons. I Uzbekistan o jene tiara dals extrems. Le stand sei vini tocken cium conte graz ad ium virens sa al termometer i giu sind minus 40 graz. Tot nor i giu. Al trenader o el gron star di Uzbekistan. Jenum nademoin Fabio Cannavaro. Campion mondial con l'Italia il 2006 ed il Medemon Zervinius und Raus con mehr Ballapoist de Jon.
2: Smartphone, la camera, la riocca, già l'ho lettino e fa gol! Super gol, già sur, già l'ho lettino!
3: 48 nazioni, 104 dieus, 3 ospitanti in campionati. RT rapporta dal campionato mondiale da Balapè.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca d'Alvre decide il fanadur da vart la dislocazione preventiva da Brinzaulz e della città da Biene da Tin Blackout Pligron. Quando usa il tema, sozza la snof al microfono Urs Müller. BNG. La radunanza comunale d'Alvre decida il snof da Fanadur davart il progetto per la dislocazione preventiva de Brinzaulz. Il 22 de Zercladur scade il termine d'esposizione per il progetto. In tutti sono venite inoltrate 42 domandas da dislocazione, qua scrive la Vischnanca d'Alvre in ses bülte di informazione mensil. Attualmente la spunta sul vice di Brinzaulz fece saivla, la spertezza della bova sa es riducida in tutte le parts. Er le proxime due semne squintin els experts cum pli pauc moviment, quai surtutter grazie alla galleria da drenaja. Il genè e l'evacuazione del vice vignida abolida, suenter passa in on. In la città di Bienne e di Piozzen de Mount Blair es chiesade senza forza elettrica. Plires parts della città sain pertuciades, quai a comunicia la polizia cantonale Bernaisa. La region sain fieun in stazione de trafo a Brück, quand dic che il disturbi dura anche na saia bicen conoscent. In la Grande Britannia diventa Dan Jarvis nuovo ministro della Defensione, quai ha cominciato la reggenza a Londra. El succede con quai a John Healey, che ha dimissionato sorprendentemente in la Gievgia, quai è in connesso con il dispetto davanti il buce dell'armada. Il nuovo ministro della Defensione, Dan Jarvis, è finusta segretario di Stati per la sicurezza e nel Ministeri dell'Interno. Il presidente degli Stati Uniti ha nominato il procuratore pubblico Jay Clayton con nuovo coordinatore del servizio segreto. In sua piattaforma online a Donald Trump appella al Senato da confermarsi il candidato tanto più esperto. Or davanti aveva Trump nominato interim ses confident bin Pulti che non ha nessuna esperienza in questo settore. Questa nominazione è venuta criticata ferm da Repubblicans. Jay Clayton due uscire succedere a Tulsi Gabbard che demissionà per la fin del mais.
0: La meteo.
2: Levant mesiesi savent sur trac locama in poier venir blec il suenter mesi dati fase sulle lives pli lunges en si tesi savent sulle liv la temperatura maximala e tranter 14 grazie en l'engedina e 12 grazie en la region da quera scoeren sur selva.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR accompagna vos autres quel venerdì anche fin in curta avant la nuova mesa al microfon è Sergio Guetsch Javation
0: Bunde RTR Mes Radio Mia Lingua.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito, aveir il zonzen venderde galdeir turta d'anniversari, s'allegrar da belz moments, chegl pon oz, Jean-Louis Aubry, a Sevgein, el po s'allegrar da la turta cun las dis candeilas, pilsis dijava l'anniversari. Rosa Cagenarta Trun, oer il zonzoz ella festivescia il 65 javel, ben avant podenza gratulare a Leo Capeder, oriund da Duvin, ossa antiglia da Casa Vallumnezia a Vela. Leo Capeder cumplanescia il 80 aval de da nascenza a Tinizong, da spersa vognin da Rogliozen Viva, pil 85 aval da Giacen Peder Dosch e a Amato Longati a Trun, en Casa Sol Martin el cumplanescia il bel anniversari da 99 ons. Las gratulazions der RTR a porteir dallas 12 mesa e vos otter se savezir shonossa da lunga procurar per emplagei.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Non nada mancia regalare il coupegn d'anniversari ad enza ci conoscez, ci oz, il zonz 0800 25530 procurar shanosa per un bel moment da natalezzi 0800 25530 per lasciar mettere ad vos nome il coupegn da RTR ad enza ci oz, il zonz

0: Vos otters a scuol e contorn conoschez probabel el ci ho oz anniversari e ci può allegrar ossa da surugneir il cupegn da RTR. Bundè Silgia Bulfoni.
1: Bundì Sergio.
0: Scu o nom quel ci blers canoscia na scuola e contorn?
1: La nom Riet, id es nos fill e cumplis oz es 39 l'anniversari. E no gratulain da cor, ci visain tot el bun, ci in avanto se bain con el e ci ci simplement bain ed el.
0: Ah, Shanzo, in problem con l'auto in svoglia ter Riet Bulfoni ed el cuncia che il Riet Bulfoni garagist o ogni els schon anche bler da far?
1: Hai, es an fit bler da far, hai, es an tot on bler da far, hai.
0: Date gli ozzi in moment più pacific?
1: Mo e pensi il vegna iantar, e fece un buon iantar, e hai, e questa sera iana mangiare una pizza, o se ne c'è, stai un po' insieme, hai.
0: Forse, date il er am egna o l'otra runda, ozza siva la lavora in garage, per fare

0: Dis cumplion en regal datiliera da nossa Martin a nom da la mamma Zilgia Bulfoni termatainza il cupen da RTR a vos figli.
1: Stupendo, grazie si tu un Sergio.
0: Oz in bel giantar con Riet e caccia saire una buona pizza.
1: Stupendo, grazie. Salete
0: in school, bel venerdì.
1: Grazie stessa mancere, vai Sergio, grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a school. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Dodesch da Zirkladour an Tifratain Polancet, la più grande VM da Balapeda tot il Times il D, con RTR o Irancet Oz con Blair Balapè.
1: Il campionato mondiale di Balapè è il sullet che perseguite esce al Balapè.
2: Also, ja, bei Bullverfolg in der WM.
1: Schöne Schweizer Dat, mir schon, ja.
0: Schöne Schweizer Dat, Mincia Kass, in dem Prematch der Schweizer Domanga Seira, am Kunter Katar. Schon Oz, Ank, Surpeglia da Lunga Natalia Weber, la Tarlige, Oz, Spezialmann.
3: Fetchi.
0: Venerdì, uscire per vedere la deco del nostro studio da radio, proprio a decoro picobello, bandiras, schlengia, c'è anche una cadagna da ballas,
3: de lampions,
0: bracelet, e... anturni il microfono, proprio a tot, grazie a Fitch, Natalia, perché VM fit con Natalia Weber e in tanti campionati mondiali da tagliare in tantia emissione.
3: Beh, preciso, noi giovani siamo oggi da Cionacci. Choses ma bain che moment nus cerchans de choin moment legendario de l'istorge des championidis mondiales de Balapè er o quei funzionò già fig bain il prim victor o quei già donus den sin cerche del mem de die de Maradona e cre oz es quei un poin più gref ma proprio quels hardcore fans quels sem schon che moment nus cerchans e appunto quels ci sem quels am la chance de guadagnir 100 francs.
0: Tot Kell e Blair Otter pitart tar Natalia al microfono è sto Sergio Guetch, grazie della compagnia, già veis venavant in bel venerdì.

E nos essens a Ciori Vostel, venerdì. A me piace che questa Efna so tratta enorme in lungia. Ma ossa, ossa la fin d'Efna davent porta, una fin d'Efna giura un po' intensiva per i fans de sport, con festa de luota, campionati de bella pe, festa de tir e. Giovisce a tutti un bel e pacific venerdì, al microfono per voi, Natalia Weber.

Laura Pausini resta in ascolto. Ils prims dös del campionedi de Bella Pesso in Giuvos, so da quals novellas insegnanti di scuola e creccia quei due persone che mi può più idee de Bella Pesco eia. Ma la festa d'avertura, quella era già interessante. Sperava che fosse bene a me o guardava Shakira semplicemente ora curiosa. Also, ei e crei, o è sono fatta persuasa da quei, cioè quei nudera ella, quei der x in dubbio da Shakira or da che motiv era aduna, ma quella duna ci sa d'ora scu Shakira, quei nudera ella. E non sai, se quei is crudo su a vus, se sì, l'ora pura sgugente dir parte, ma e l'ora zieva ince Bocelli. Hai, l'unico tagliem quest'anno al campionato di Bella Peppico facile è l'ora sto alla festa d'avventura, smancio al text da chanter, hai, e non sei. Tutto in tutto, un po' incurios, ma il campionato è in mince cas lanciò e te nus voque us in event con la prossima ronda del cecciosa speziale il Che Moment. Er, quando cerciò il meme da Dia da Maradona, oz diventa quei crei un po' in più greve. Il cevazzins, dopo per vos in 5 minuti.

0: dancing. Luca Haini con She Got Me.
1: Che moment! Dal campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch.
0: Un nuov moment vincer, ciò? Nus al descrivains usci.
3: Blers aspectatours an cret en in spals in la tavla da resultat. Entai fer 30 minutes es amidada l'atmosfera d'euferia totala ed inequietezza totala. In resultat che stare marciabel per in antira nazion.
0: C'è giù legendari ving cerciò. La soluzione drove usa de vus. I do da guadagnir 100 francs bar sul mem. 0800 20 25 30 is il numero de telefon per es participir. Nus cerciains un giù il istorge dels campionidis mondials de Belapé. Nus provains cula prima proposta. 0800 20 25 30 ci vol prover e riscer scu prüm. RTR Natalia, buon dì.
4: Buon dì, donna Natalia, vegr, Daniel, la cuore.
0: Buon dì, Sir Daniel. Con c'è prova el, c'è crail, c'è momento, c'è giù, is quei c'è nus cerciains?
4: Il miracolo de Berna.
0: Il miracolo de Berna. Il miracolo de Berna? Non esco questa volta, Sir Daniel, ma ci so, forse c'è qualche ingencia.
4: Grazie.
0: Grazie, Ficcia, dia. Il miracolo de Berna non esco e non sprovains di meno con la seconda proposta. RTR, Natalia, buon dì.
5: Ciao, la Corina, Ilian, buon dì.
0: Buon dì, donna Corina. Vi dicevo,
5: ella
0: penso. Mi
5: sono un curis in giug della EM in VM, aber io sai di in giug che restau della EM de Serbia in contra Albania che vi mi dà il suo interno risultato.
0: Dera però in qualche sal campionati europei, na nus cerciants propi un giu o un moment del campionati mondial o se ci non es nena quel giu. Tutti una grazie per il telefono e la proposta, un bel dì.
5: Grazie, Simeone.
0: Adia.
5: Adia.
0: E scuccia le regole de nos. C'è moment dem event, dopo abbiamo due candidati per di. Che vuol dire? Da mem, cerciamo in ciaduna il stesso moment e in ciaduna da guadagnare 100 francs e forse ci dà allora da mem qualcun. Ci so, c'è giù, c'è nus cerciamo, con c'è risultato speciale. E sono giura, c'è subito vus udis la soluzione, pensais, ah, clear, qua era erencia. Restaimo l'andervi, provaimo da mem.
1: C'è moment.
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: Las novitats dal RTR.
1: La vischnanca d'Alvre de Zidl fene dur davart la dislocazione preventiva de Brinzauls. In la città da Biene dat in blackout pli gron, quai per vedi d'incendi in una stazione da trafo. Quai in dusels temes, sozza las dias. Al microfon Urs Müller. Biengi. La Radunanza Comunale d'Alvre de Zide il snof de Fenedur davart il projekt per una dislocazione preventiva de Brinzauls. Il 22 Zerkel durchgad il Termin d'Exposition dal projekt. En tot sein venides inoltrades 42 Dumondes de dislocazione. Qua scrive la Vischnanke d'Alvre en ses Bülte d'Information mensil. Aktualmein la Spunde sur l'Vitsch de Brinzauls Vitsch Ruasaivla. La Spartezza della Bova sei reduzida in tutte le parts. Er las proximas duas emnes quinten ils experts cun pli pauc moviment, quai surtuter grazie alla galleria da drenaja. Il Gené aveva e l'evacuazione del Vitsch de Brinzauls nida abolida, sventer passa in on. En la città de Bienne e notzen de Mount Blair es chasade stade senza forza elettrica. Pliras parts de la città sein stades pertuciades, quae ha comunicia la polizia cantonale Bernaisa. La regione sei sta in fieu en una stazion de trafo a Brück. Il provvedement con forza elettrica vigne us ristabili pass per pass. In Israel an millis jideus ultra-orthodox blocca il traffic sin via il traffic da tren, qual sei an demonstra contra l'obbligazion de far servetsch militar. In l'antir paiai sei a per quai da colonnas ed impediments. Medias locales reporten erde cerplines trantre les demonstranze e la polizia. La ragion dels protests sein stades las arrestations da ultra-orthodox caen refusada far servetsch militar. Dapi il 2024 schon er ultra-orthodox far militar, quai aveva decis il Tribunal Suprem. Ed anche una novità dal hockey singlaccio internazional NHL, als Carolina Hurricanes manca mo pline vittoria per guadagnare la Coppa Stanley. El Zangurignala cinciava la partita dal final dals playoffs contro il Vegas Golden Knights con 4-2. En la serie da Best of 7 maina Carolina us con 3-2. La prossima partita è la notte in indis di a Las Vegas.
0: La meteo.
1: Davant mesiesi, se vent sur tratsch, lo calma e poi venir bletsch. Il sventer mesi dati fase sulle jives pli lunges. En il sit esi se vent sulle jiv. La temperatura maximale è 14 gradi in l'Engiedina e 12 gradi in la regione da Quera, sco en sur selva.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
3: Sperto era il spettacolo da Belle Pei, dopo quell'ora era in il programma ordinario da RTR. Di venerdì e quell'ora 30 rotter tempo per il Grazie Fitch. Quel può anzi sordire ed è male che Fitch dopo dai firque oz per ci c'è quella persona ci sorvegna il Grazie Fitch e in auditura da RTR ci fa d'una a sia contorno plagiare con telefonir per gratulazioni, scupines ed altre differenti roba. E già vi un bel buon dì al microfono Natalia Weber.
4: Yeah.

0: Les 10:15 is. Cece, nus nu vain so podi imprender da nossas mammas. Dal cuginere cun agir finter las piculezzas della vita ci nu sun main importantes, scu ce es giust e ce es fos, ce valur sun importantes i la vita i. E per precis da quella roba vengo a se ingrazio.
1: Ingrazia fitch cun Elter.
0: Il numero di telefono qual è già cernia e non lasciamo sclingere e speriamo che la giusta mamma piglia giù il telefono.
2: Corina Bott?
0: E qui è Natalia Weber, RTR, buondì!
2: Yes, buondì! Oh, guarda, ora sono i propri... Cosa sono proprio scioccata?
0: Ma no, è per positiva, meinsch?
2: Oh, ma sì, ma... Hai... Tutto in ordine, donna Natalia.
0: Buon, donna Corina, e non stel declarir per c'è il telefono, e la taglia lo scesso venz RTR, e lo smesse già una volta fa l'una l'otter grazie fitch, ed è un piacere che posso telefonare ad ella, perché c'è ella sorvegnozza in grazie fitch.
2: Oh, yes, scocca.
0: E è già pronta per tenere o trovare forse in un momento?
2: No, ma io sono senzata io, o se ne è senzata io.
0: Ok, super.
2: Ok.
0: E da neppe potrei telefonare con un fitch simpatico che ho detto, ah, mia mamma aveva il marito in grazia fitch.
2: Jesus God.
0: Volete tenere?
3: Hai.
0: Questa
3: grazia fitch va a mia mamma. Io ringrazio mia mamma per tutto quello che ci hanno potuto imprendere da lei, in cosa moduna. Per il sostegno, per l'aiuto, per la raccomandazione, se così. In casa, in Iert, per la vursa man, in cucina e il mantun aperto. Il mantun da messa a vaire e mi svalurse da dotti per i vendettai. Grazie per te sfidia, tia pazienza e tia premura.
2: Yes, oggi sto a direct, devo indirect las larmas, proprio.
0: Precis per quei fines e nostre azioni di grazie fitch, donna Corina.
2: Grazie, Fitch. Mia figlia è semplicemente una Bernadina, troppi. Ma tutti mi sono. Ma ella è un po' da lunch da venti. Io mi lascio proprio in pancreascia per ella, sto si proprio di. Questo mi fa grande piacere. Grazie, Fitch, Ladina.
0: O se c'è pure un Fitch che gente tra mettere ad ella qui bel split. In caso c'è la volta, l'una o l'altra volta in cinotte a tadler, poi lo puoi fare online, c'è la lascia in crescere la figlia. E ella so, donna Corina, spero il grazie fici di sensi al regal principale tre metà in zarenci in piscio il florse della.
2: Hai, grazie fici giun.
0: Fici gugen.
2: Mi fa gran piacere, non è giusto ossia un tempo fici greve, da ormai c'è un'operazione del meniscus e qua è andato anche in quaglia, in il schnuol, in il stato in pateatus, i blers dolurs, e questo fa fici gran piacere.
0: O se c'è questo è un piccio più forte in quel caso.
2: Grazie, Ficciù.
0: Ficciù, gente. Donna Corina, è già vicino in qualche senso buona ricreazione, tutto il buon. E naturalmente, grazie, Ficciù, da noi, c'è ella partecipa ad una delle nostre azioni. E hanno proprio merito oggi, grazie, Ficciù, da RTR e da sua figlia. Un bel venerdì e bella fin d'Efna.
2: Grazie, Ficciù, donna Natalia. Arrivai.
0: Adia. Ed in caso che vous voleis procurer per de quistes emozions, se non scetternus. Mince venderdi da quella possibilità per fare una sorpresa a qualcun.

0: Anna Rosinelli con If You Don't Know, it is les DJ Mates.
1: Il Challenge.
2: Presentata School Classics. Das Jotsch findet Vencin de Zertladur in la Halle Gurleine a School. School-classics.ch.
0: Cominciamo con il calendario di questa ora al confine Grigions Ora, ad Altdorf, al il Festival de Musica Populare, con il Jubileum de Weingans Cese de Musica Populare, con differenti artisti che si vengono a presentare a partire dalla sera alle 5 e mezza, con il Cese de Musica Populare ad Altdorf. Lura potrai dire questa sera a Kino, so c'è l'avvert a cuire, il Kino muossa questa sera la commedia Contra, una commedia con le storie di un professore e di una studente. Il film qual comincia le 7:30. In eventi in Engedina Bassa, anche il ram de School Classics e il vocal quintet a Zernetz, anche il ristorante Crush Alba, la sera alle 6, ed il string trio a School, anche il caffè a Jutz, la sera alle 8. E per finire, Lorenzo, in Asen Pertello, il Deutsch c'è l'Unione de Teatro Sagogne presenta questa sera alle 8:30, anche il Curcin Aspermond a Sagogne.
1: Il Challenge.
2: Presentata School Classics. Das Jotsch findet Vencin de Zertladur in la Halle Gurleine a School. School-classics.ch.

0: Un po' musica dels anni 80 fa ad una bain allorma. Le Spengels con Eternal Flame del 1988. E già is a dicen se sündisch.
1: RTR Impuls.
0: E per quei docque er ozza ciò impuls de Plassi Fluri e quei esur del fer or del poch il melder possibel.
2: Schei fa narbe seins de din cavai e din sabuel fa jei nasen. Nien le pitira mai el diavol mostjes. Quei ein bials proverbis romans che muosen si in en necessitat quel question a fatja se setz, ni a survinjusko burdi, e ca elen prova de schlidja si bensko pusoivel a per tot prezi. En current le schlidjazion, se pusoivel a din ala meira, molu forsa ere vinius in teg frustraus e vesen ca e dat nuot autar, an tschoive el kerstion ben sper denne deser contents cumpli a pli pauk. Tocan ca in sveg a din a schlidjazion, ca in sveg alcina mein mai du emira. Schoi vabu autar, patrati el kerstion lo. Che quella sliazione è la planizzata, è il più pauco il caso. Denton, in quel caso, è la migliore. E di essere la stola fino a migliore. Fa o del nuot, il migliore possibile. Ni chi è io mai stato in un'aul, aiuta a fare il da besins, veva bu pupi, e da ingertau in le scaies in la vazza. Le eventualità del sabbat finescen, denton bo le fino a migliore.
1: Impulse.
3: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Dermot Kennedy con Funeral. Ed in cas che vos nu vais enche un giuns plans per questa sanda e pensais mo, c'è un po' in sport de tradizion per cena?
1: Cura che sport, tradizione natira sin scontren d'ina festa tradizionale, l'ora alio la festa grisum glaronaise da Loggia. Questa giada è il cunz da scuol simultan all'unz. Su andai la festa dal 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan a Lieu. De pli infos chattais-vus in rtr.ch/sport.

0: Las novitats da RTR.
1: Ils flums in Svizzera pateschen ferm dalla sechira. In la Corriere del Sud vien l'anterior president Jun Suk Jol da novamein sentenzia ad in lungcia stida prajun. Quen dus ils teme sotze las indisch. Al microfon Urs Müller. Biendi. Ils livells daua da blers flums svizzer sen usche bas scoldarar. La plievge dal Davos temp naia bici da bler. Tenor comunicaziun dall'Institut Federal per la Perscutaziun de Guaut naive contrada. En ils mais ort vart sitz, avril e maj, la rajun per questa situaziun. Plin avanza la couverte de naif en las Alps a Tiglia, uscia chiglieua pli pauca naif ils Davos onz. Tenor in a prognose della Confederazione vegna la sicira anche venir mendra las proximas emnes. En la citat da Bienne nozzen da Mount Blair as cesadas stades senza forza elettrica. Plieras parts della citat sa in stades patrucciades, quae a comunicia la polizia cantunale Bernaisa. La ragion della panna sa sta in fieu in una stazione da traffo a Brück. Il provvedement con forza elettrica vegna ristabilì, pass per pass. En la Corriere del Sud, una drecira sentenzia l'anterior president Jun Suk Jol ad in ulterior chastida de prajun de 30 ons. Il politico de 65 ons aia malduvrà ses uffici, cura che l'aia proclamà il drec de guerra, a concetà una drecira a Seoul. Già il fevre Jun vegni sentenziad in chastida prajun a vita duranta. Il dezember 2024 aveva el proclamà il drec de guerra per pauques ures per via di una dispetta da vart il bütsche en il parlament. Con quel spass al president de letz temp chiajunà in a crisa de stadi. Ed anche una novità dalla NHL, als Carolina Hurricanes manca mopli in a vittoria per grignar la Coppa Stanley. Als Angurignala cinciava la partita dal final dels playoffs contro il Vegas Golden Knights e quai con 4-2. En la serie da Best of 7 Mine Carolina us con 3-2. La prossima partita è la notte in indisdì a Las Vegas.
0: La meteo.
1: Davant mesiesi s'avent sur trac local men poier venir blec. Il sventr mesi dati fase sulle jives pli lunges. En il sitesi s'avent sulle jiv. La temperatura maximala è tranter 14 grads en l'Engedina e 12 grads en la regiun da Quera scoeren sur selva. La fin demna dati l'ura bler sull'egl i divin push pech out. A Quera dati en turn 26 grads.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Der RTR tut sich die Skorren der Championeri der Bella P, ma es interessiert sich auch in Sommer. Nus wenn es du mendo es sind wir, les respostes doch ich guprassen per vos, el Mikrofon Natalia Weber.

0: Landes Weltmeister.
1: Termina.
2: Somos campeones del mundo. Qué bonito es. Qué bonito es. Somos
3: Argentina campeón. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo.
4: Oh, io, mi ero ladino con i giux, con la famiglia. Taiwan è interessante, scuola si vengono anche con i giux, adesso va un po'. Se sa giù, ma è quello si vengono, si vengono la notte, nella domenica, nella sera. Però non si viene ladino, per se quattro affetti, la via.
5: E perseguiterà sgiura quanti match c'è l'artlura proprio dal cominciamento fino alla fine, se mo c'è la domanda, ma è un son interesse vide i venimenti del sport.
6: Il campionato mondiale di ballapesce è il soletto che perseguitesse la ballapesce.
7: Also ja, bei Wolfsburg in der WM.
6: Schon der Schweizer hat mehr schon, ne?
8: Ja, wenn ihr mir auch forza in Perjux, also sie dir falls der Schweizer daten, als sie daten noch proppi tupschel und jahre giù.
9: Jon in der Nouvelle-Zélande, der Campion Mundial.
10: Curaçao.
9: Spagna.
10: Spagna.
11: Es sa ci nuvin, stadians, in die Splage no modine.
10: Argentina.
12: Spagna.
5: Già visto fus quel c'è la Svizzera duantesima, qua sarà forza in pain da più già visto tip.
6: La Svizzera, boh, e ven l'Argentina.
12: C'è speciale dell'equipe nazionale svizzera?
6: Il Pilon, Stock, Ottavels.
4: Si fanno in una buona gruppofase, credo che sia già in halbfinale.
13: C'è il spiegazione! Yeah!

Un grischun sün ün alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi la sorella sischni in America del Nord, ti portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, risultati, analisi, la spicna di grandi storie dal lieu d'avertura fin pro al final. Ein Team Radio IR sün RTR.ch. Al Campionati Mondiale da Balapè 2026 con RTR. Fitch da Manif. Erschalis un grand stock da vent.

0: Direcziun Genteri dis les 11:30 Urs Müller alles Novitäts.
1: La Regionanza Comunale d'Alvre decide ils nov da Fanadur da vart il projekt per ina dislocazione preventiva da Brinzauls. Ils 22 da Zercladur scade il termin d'exposizione dal projekt. En tot sein venidas inoltradas 42 zum mondes da dislocazione. Quai scrive la Vischnanca d'Alvre in ses bülte d'informazione mensil. In la città di Biene, nozzen da Maun Bleras Ciasada stade senza forza elettrica. Pliras parts della città sein stades pertucciades, quae ha comunicato la polizia cantonale. La ragion della panna sei sta in fieu in una stazione da trafo. Ed ils livells d'aua da Blers Flums Svizzer sein usche bas sco da rar. La plievge dal Davos Temps nae bici da Bler. Tenor communicazion dall'Institut Federal per la Perscutazion de Guaut Naive Contrada sein ils mais orvarsitz avril e maj la ragion per questa situazion.
2: La meteo.
0: Il si vemet si es schlotchen les nüvles e di do fases sulla lives più lunge sin postüt al süd e selora su vent sulla lifte temperatura maximale 34 gros in Engiadina e 12 gros in la region de Cuir. De mem e selora per grande par sulla lif e di 20 da ciò picciot a Cuir doque de mem fin intorn 27 gros.

0: Rihanna con Diamonds. La baselgia cattolica de Savgein veng restaurida, ma in una moda maniera narl tuot usitida. Il presidente della Commissione della Restaurazione, Armin Spescia, ha fatto un plan che volesse trasformare la baselgia in de più come un lö per firmesse. Des esser un lö din scunter, in cui si può fare sairas de film, in cui i fans pem esser loi giodare il tempo de compagnia e in cui si può forse erde fatta plazza per ures de yoga. Lara Kaching ha voluto sapere di più e da discutere con il presidente della restaurazione.
1: Armin Spescia, se tutto va in plan, lo vengono gliete ed essere possibile di fare yoga, né di organizzare una serie di film e la baselgia di Sevgiain. Come hai venuto qua?
2: Io avevo una domanda con Radoni non da sorprendere il presidio di quella commissione della restaurazione baselgia. Io avevo messo insieme con i miei camerati e camerati, noi siamo scelti di finire una visione. Noi siamo un po' in un bagaglio, da si intecnia a calore, ma anche venire nuove finestre. Noi siamo già una cosa in sezzi, cioè alle generazioni venienti, per in altri di avere la cominanza della baselgia.
1: Come è quel progetto concreto? Cioè venire bagaglio e altri del bagaglio?
2: Quindi venendo in Baselgia, ti miri a un'avanza gli altari, le ho la parte cristiana, le ho la parte da messa. Noi siamo scosti in semaine, mi sono incontrato alla laucia, le ho dato la parte più profana, le ho quintenze fatte in preit, che ti sa forse c'è in film in sera, le ho dovuto essere forse in concert, che le ho un po' più davanti, che le ho un amico. Noi quintenze mettere in plinceo da l'en, che sa è stato un pleo, ne fa yoga, ne fa c'è col zafons, ne di resto il patraccio che la baselgia cristiana ha, è il patraccio della cominanza. Noi siamo in semplice vivere cominanza in due modi.
1: In dieve de cominanza, quei va per l'interesse di tutti. Come hai guardato qua?
2: Noi siamo fatti in lavoratorio in Vishnevka, che noi siamo maraude avere in taglia tra l'intera popolazione. Noi siamo gli scolasti, noi siamo rappresentati il cormice d'au, che è un'enorme importante parte della nostra Vishnevka. Noi siamo la gioventù, che si gira, che è parte della vita cristiana tra noi. A quella sera, quando siamo stati provati a lavorare, sì, ci si avesse l'essere con i nivi basati da cominanza. A questo non c'è di credo noi tutti siamo stati sul stato che veniva, ed è c'è energia, c'è piacere che ha dato da formare quel bagaglio in tecnica.
1: Quel progetto costa 1,7 milioni, quale popolazione reagisce in quale?
2: Noi siamo stati sul stato, la popolazione ha detto la fidanza è nus, nus naturalmente musau in plan de finanziazione relativ serius. La popolazione ha quasi un anno dietro quei crediti, dietro quella somma finale. Iei aul, nis ins patratia, che ins faus quente ferin dus ons, e quei pauca sufficiente, che fanno più probabile in giuelta di 1,7 milioni in 5 temps. Io credo chi trova è fece bia fidanza della gliau den nus, ma nus in dire sentiu quella.
1: Aber trovi quei vera mein?
2: Sins patratia vina von, trovi, eh? Quei platz che nus figiain è in platz de cominanza, also questo è in una parte, quei che nus figiain, se forse fa in una halla, nien in una garage. Aber quei spazi è sci bialz, nien in una baselgia, sins c'è bi. Per quei credi, è trova che nus scafin possibile dats per quella cominanza profana che altre leut sassen tu pa leu a fatz c'è nie, fin die ver nie, che vuol dire l'investizione da din come si hat milions ven tot in una schlargada al die ver, quei è per me fece positiv.
0: Managgia Armin Spescia, presidente della Commissione della Restaurazione della Baselgia de Sevgiain.

Linda Ellis con River in 8 minuti is les dudes. Tobia Faller surpiglia pel magazzin da mezzdì e nus insudins l'ora d'arciò a les dudes e mezz. Buon appetit!

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Quando ota es la participazione vid las elezioni e votazioni in domenica? Las bustas de elezioni dem un indizi.
2: In congual con las ultimas votazioni federales sarai a garantir un pa de plu. In congual con las ultimas elezioni cantonales min paisa ci sarà in quel rom davant quattro ons.
1: Nus vens duando las vinentes, quantas bustas ci san già rivedes. A Brinzauls es intent clair, quants abitants ci volessen ir per adüna, la vginencia dit, scuccia que voa sin avent. A Muster voless la suprastanza comunale d'eror 1,1 milions francs per la sanazium dalla plazza de glaccia artificiel contra la volontet del Parlament.
3: Quella finanziazione è supportabile, non siamo in finanziare quei glacce, indipendente da altri progetti, also non per i clitain, entrasse quell'investizione e bidi altri progetti.
1: Ma qui ho trovato un'iniziativa del Pövel per ci appognir vujo. Non scontenz l'interi storgia e la seconda mitet dell'emissione. Ed una storgia più lunga o da vossè la Società de Musica Zinoschel Brail. Ella è una delle più veglie in Grigium e festaggia da mem sia giubileum da 150 anni. Da più da della è sì importanza per la comunenza udins verso la fine dell'emissione. Che cosa ne survisce dal tema da dots, spereste restare sander vi. Mio nome Tobia Faler, floccia da glasent, cotternus. A Brinzauls es intent clair, quanta liet ci vuol abbandonare la vginencia per dal boom e clair es l'urari politic. L'ervin caduf con le novitez.
4: Per una dislocazione preventiva davanti de Brinzels en veniras inoltradas 42 domandas. Que scrive la Vishnanka Dalvra in ses bülte d'informaziun. La radunanza comunale Dalvra decide il snov de Fenadur de vart quest projekt. So entra che la regenza cantonale ha era anche provail pompetentes e petents realisar lur dislocazione in tae fer 5 ons ed il cantun po domandar la confederazione per subvenzions. Actual mein ella spunda sur il vich de Brinzauls fich roasaivla. La spertezza de la bova sa essa reducida in tut las parts, consunt per vida la galleria de drenaja. Ils livels taue de Blairs flums schwitzers en usche bas schodarar. La prievge del Davos temp naia bec gida Blair. Tenor comunicazione dell'Institut de Perscrutazione per Guaut Naive Contrada sei nils mais ortwart 6 avril e maig la ragion per questa situazione. La tirsa è la coverta de Naive in les Alps Satiglia uscia chi liuia da main Naive chils da vosons. Tenor in prognosa della Confederazione venia la secira anche venir mendra las proximas emnes. La situazione in les Alps sei in zig meglia che giù la bassa. Lauteron es ida paiar da main premias da la Suva. La sicuranza d'accidents ha annunciat da sbassar las deductions da paia per 0,7 fin 0,8%. Questa è possibile grazie ad un bonon da facente 2025, noa quella a facingu doin da 312 milions francs. La Suva è la pli gronda assicuranza d'accidents della Svizzera. Tenor acnes indicazions se giresce è la passa 140.000 interpreses, complice 2,2 milions employadas ed employats. Intanto l'intera popolazione de Bienne puspe forza elettrica. Que comunicesce il gestionari ESB. Il provvedimento era crudà orzen da meun in quart dalla set, che propi capitana san in Zang Pech. L'informazione da vart l'incendi in una stazione de trafo all'ESB intant curigi. Per vid dell'incident a era il traffic public gli problems. Pliersbus nen in Zumabich cursats ukelsangi retard. La Svizzera ed il Vietnam doa in collaborar pli strec. Il Consiglio federal vuol rinforzar las relazions con il paese sud-ost asiatic con in vast partenadi in politica, economia e perscrutazion. El argumentesce quai con las relazions commerciales crescentes e con l'importanza internazionale dal Vietnam che s'augmentia pli e pli fitch. Consultazions politicas regulares sin aut nivel duan se girar il sciomi. Per la Svizzera vale il Vietnam, tenor strategia dall'Asia dal sitost 2023 fin 2026, scopaiais partenari prioritar in la region. Suenter che il presidente americano Donald Trump ha pretendi inegiada da pli chi venia ben presto dar ina convegna da base con l'Iran, a era la Repubblica Islamica di China saia bec clausta sottoscrivere in tala. Il text saia vini finalizza. E nel medesimo momento il pledader dell'Uffizio dell'Exterior, Ismail Baghaei, tentant era esprimi la mancanza da fidanza invers Washington. Il problema saia che gli Stati Uniti midien adine puspe l'opinione. Tenor rapport saia la convegna la base per ulteriors discurs tra entre gli Stati Uniti e l'Iran. E la lubessia tentant già d'avrir la via de Hormuz dal tutta fac.
0: RTL Il magazin a mezzodì.
1: L'iniziativa da 10 milioni potesse mobilizzare il pöbel da votazione era in grigium.
5: Noi siamo circa in tirte di pleche che si gioca al momento.
1: Als Covers da votazione su dem un indizi, noi siamo domandati alle genenze quante buste ci sono già nide sbutte sent. Vujove in prossimo mensch era muster, ne peso della sanazione della Plaza de Glatsch, per vida quella o quedo grandes discussions ed un'iniziativa del Pövel, non so ens als Details. E vers la fin, voce pel giubileum de 150 anni della Società de Musica, Zinoas Cel Brail.
6: E mi paese che quando sono stato simpel nella loa a promuovere e cittir musicanti, esem tradvia con pochi soggetti e crea più pochi della set musicanti.
1: Nuso dins al presidente ed un commember ci suona già da spe passo in mezzo centinaire in la musica. Al primo cordenzosa però encia sulla prognosa d'allora.
0: La meteo.
4: Ozzesi sur tracce c'hai la bletch, il suo intermezzo pon in squintar con adine de pli fasas da soleil. En l'Engiadina venia fin 14 gradi in Surselva e fin 12 gradi. La fin demna dati per gronda part sull'egl e di fa temperaturas da stat con entun 26 gradi in la regione da Quira e 20 gradi in l'Engiadinota.
1: Puschmem es domenica dat elektium e da votatium, gers em già bituent l'envelopa e per coloim certes vginences già un sentiment quendote c'è la participazium pudes esser. Aven 4 anni dera la participazium alles elektiums grigiumes, der schars 40%, la Milena Bassigno domandotrium per vginences quentes bustes ci sain già rivedes.
7: Les bustes de vuger conend les zedles e les sottoscriptions riventer les vginences. In per dies ens la domenica da votazione et elektion seien les chasches per partja magari pleines. A Zuz, per exempel, seien ja nides passe 270 bustes per posta um isi la chartera. In Tuz podessen bot 740 persunas der jo la vuja Zuz. Patrick Steger, il chanzlist comunel, spetta ci riven en Cimper.
8: E ges, entil ram da cernes e votazions federeles il ram scuosa, es que più manco ci si può aspettare, e spetta che questo muovence verso 50% fino in domenica.
7: A domenica, in cui c'è mer le elezioni, spettano le sbgere sbusche. A Cernetz saien già nide sbgere sbusche, e le vginenze spettano una alta partecipazione da votazione. D'una part per le elezioni, e dall'altra part è per le teme delle votazioni nazionali. L'iniziativa della Svizzera senza 10 milioni polarizza. Ladina Rodigari, la substituta del chanzlist, fa in conguel con altre votazioni e elezioni.
2: Also, mi passa in conguel con le ultime votazioni federali, sarà a garantire un po' di più. In conguel con le ultime elezioni cantonali, mi passa ci sarà in quel rom davanti a 4 anni.
7: A Cernetz, dopo passa 1100 persone col dritto di vugere. E la città di Quira ha attualmente clapò 8.400 bustes, che sono un bot 32% di tutti ci pen vugere. E del comune di Sursese saien finuose nides circa i stes geres bustes squer ad otras votazions. Tenor l'ura experiencia, ben la grande part l'ura en cils ultims dies ens la votazion. La vginenca de Tuiec bada, ci non esbe una domenica da votazion, ma ben erda elezions. Tenor Simone Giossi, la mnedra dell'administrazione, e già ella già survenia un mantun bustes.
5: Also, nus vain circa in tiert de pletje, che se lioca al moment.
7: Quinto, non è già ella las bustes encia, ma in tuot podessem passa 900 persunas vugeri la ginencia da tuiec. Quentes persunas ci dem l'urvus a las elecciuns chantunelas e quentes ci deciden d'accepter u refuser l'iniziativa de 10 milions e d'adater la legge del dret civil muasen lura las cifras de la domenja.
1: La Milena Bassin sur la quantità delle enveloppe ci sum già nides dedes giù per le elezioni grigiumes e let vien pushmem domenica al 14 giugno. Dalle decisioni grandi all'urna non so se c'è una decisione più piccola, ma ci viene erdebattita con passione. A Muster, in 200 persone, è stata scritta un'iniziativa che pretende che la piazza di ghiaccio artificiale del Centro Fontana venga mantenuta e sanita. Al Parlamento Comunale di Racunter, Elva aveva rifiuto in mezzo un credito di passa 1 milione di franchi per la sanazione. Le 200 sottoscrizioni sono unite insieme in B10-10, trovò Vesco B150.
3: Minsto di 200 sottoscrizioni è massivo, in tale per quarti anni, a quel monte sono un... C'è questo un pinchoc, caio per la popolazione, qui ho non dico qua, e so che fosse qua in quel quarti anni, vedi stavo possibile, per rinnarci bene.
1: Ho detto al Presidente Comunale René Epp, la Martina Gaudenz rapporta.
9: Bruno Flip, iniziant del comitè che vuol salvare il ghiaccio da Mustè, è fece contents. El ha saputo inoltre alla Vishneunca buonamente dobbel scibiare sottoscripzions sco quei chi vest duvrau, nomnadamente 280 sottoscripzions. Duvrau vessimo cincion conta perché il pievel sa decidere in causa. Il ghiaccio da Mustè, quel para de polarizà, nisco Bruno Flip di...
10: Also, qua è muente la gliaut, ni qua facente la gliaut, qua è... A buon duop!
9: Ad os sapia il pievel decider. En chatta maj veva il Parlament Comunal e un refusau il credit per sanà quei glatsch con in strec resultat. Bruno Flip leva den ton, kills a las de Mustè, san decider setz, covin avon con lur glatsch.
10: Ah, ja, war dun Curling. A vesel conta in gliaut, che fan diever de quel che si, ni? Ah, oh, schon dich, negado, per Curling, ma per nus, steins moment nicht gesehen in Glatsch. Ah, ma das Familie, von nas Indigenz. Ah, per tot das Hospes können uns wein. Quine Purgida, quetta können uns stoppen fa. A wonke feine Nova des Peres können in Hala. Des ins Mantene, quei kind a.
9: Mantene, quei kind a. El Kastel Glatsch de Mustem munte quei, dat investa 1,1 Millions Francs per la Sanation. In somma, che è tenore il messaggio della superstanza supportabile, scia René Epp, presidente di Vishneunca.
3: Noi sosteniamo le iniziative, noi siamo già una del Cusel di Vishneunca, che noi siamo trattati quella facente l'impremiata, che quella finanziazione è supportabile, che noi siamo in finanziare quei glacce, indipendente da altri progetti, also noi periclitiamo entrare quell'investizione e di altri progetti.
9: Per cui raccomanda la suprastanza il Parlamento Comunale d'approbare l'iniziativa. Il sgissiate cercladur vien l'iniziativa discussionata il Parlamento Comunale. Scia nia scia, il sdodis de fenedur, asce l'ul suveran da Mustè decider setz, coi va bine von con lur glatsch. Tot no resultat en ce vesen la sanazions, si sperc ca possevel.
1: La Martina Gaudenz sur dell'iniziativa ci pretende che la piazza di ghiaccio artificiale a Mustér venga mantenida e sanida. A Mustér voque per l'avenir del ghiaccio, a Zinuascial e Braille voque per il passo, nempe per l'istorgia della società di musica Zinuascial Braille. Quella festaggia quest'anzi è giubileum de 150 anni, Lana Caprez sur dal scumezzamento della musica e c'è ci for sia successo ad uscello un già vista.
11: Reto Juan suona già da spè 52 anni la musica Zinuascial Braille. Corcelle entrò in la società d'erano ben 7 co-members e da quella volta, dal 1974,

0: saja unicamente un commember pugni a musica. Tempi passati, usce il signor musicante de Braille, ma era un müdement ci desto necessari e giust, perché c'è sia musica, quella no des l'om del 79 anz, ozindi püssu. Schel stelle usa exerciter un po' de pico pi bot.
1: L'öl, il dente, ci smaccia l'ura la clappa, quella signor un po' in più plem. Ez diamo che bot automatico, se stelle proprio. Dos fin tre volte slei una trainer per essere proprio, cioè di sì o se arrivi in c'è. Dice, beh, in verso 100, quando sto a mancare. Però vengono in ciò se fisico gente musica. E sposto piuttosto in altri termini con la cerora, una prova di musica o un evenimento.
0: Insieme con lui, trenen erano anche due musicanti e musicanti della società delle due frazioni di Sinuascel Braille. Politicamente, in mezzo ente. Zinuschel, toce terciam, fin enge dignota, e Braille terzernez in enge digne bassa. E nota bene, in tuoz duos lös desque er societets de musica. C'è quella da Zinuschel Braille au scen success, e giarda c'è fer col caracter de lur musica, managia il president della societet, Curdin Graf.
2: Cioè, creter nus, es la musica forza na sul prima plaza. Vendere di servizio nus nosso provo de musica, fin alla sarlas desch. Ma c'era il stare insieme in compagnia, se c'è una prova di musica o c'è una festa di musica, e per noi è fic importante. Il stare insieme in compagnia al fare festa, questo c'è terzo e crea perché vengono a essere una buona amicizia che non sono in quello.
0: E quella compagnia vuole essere pregiare e vivere da quindi in avanti. Dant un sguard sulla lista dels commembers e las commembers existentes, as vezza svelt c'è una grande parte deriva or del ravuel della famiglia Godli, per parte già la seconda o terza generazione. Ed er las braiocras, c'è non abitan più accesa, sombra stedes fideles alla societet. In più, viva la musica da Zinuschel Braille er exemplare che mensch l'inclusium, con accepter e pregere era persumas con impediments. C'è quella situazione semplicemente erterella ed elzo da striccia il presidente. Zinglegge c'è la musica da Zinuschel Braille arfschis con braccia virta erano offs musicanti e musicantes, quellas stuvessen però a cumplir certes premisses.
2: Na, tutti non pilenze, questo è. Also, non pilenze gugen musicanti e questo non è così semplice a motivare che c'è un par fer musica strumentale, però al sto chanter, scusi, avere colliezione con la compagnia. O se detto un außenseiter che non lascia fare con noi feste, scrive noi era il fosle.
0: Ossa però, in vista la grande festa da 150 anni sulla Real della Flappa Schampf, in occia la società de musica spetta 35 e 16 persumas, non si vuole concentrare sulle sfide de dots, ma festeggiare la società e si esco members, usè Curdin Graf. Alla festa ci comincia già la sanda ins mezzdì, suonan differentes musicas, accenten chorus e la saira invide la musica da trattegniment con cappellas da festa. Tuat qui, per festeggiare sprenza fin l'unce per la notte, una festa degna all'anniversario d'una delle più veglie società de musica, il Centum Grigium.
3: Al jubileum de 150 ans Societe de Musica Zinuschel Braille comincia da mem ans mesdì a las undesch sulla Real de la Flap. Vos weis odi al magazin de mezdì, quist venderdi als dudes giun, responsable pel contenia Prisca Bundi, l'Ervin Cadu fa mis insembl e presentò las novitets. Mia nom Tobia Faler, già vusen c'è una pacifica seconda parte quist venderdi ed un buon sport finel ans la fin d'evna.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: Punctuels a scu l'ora svizzera essen sots per las gratulaziuns precis las dudes e mezz. Mie nom Natalia Weber. Belce vos stais in nostra compagnia. Nos cumanzains culas gratulaziuns ci vema savgiainter Jon Louis Aubrey ci festagia sie digivel anniversari. El surveng duas gratulaziuns, la in prima lingia della famiglia ci ha scrit. Car Jon, oz astas ti già festivati o dia javel di de nascentia. Ti eis in buop plein energia, buona luna e fas plager a nos tuts. Nos gratulain a ti, da cor sinti u gron di a selegrain da da in a strocla a ti, cu ti torna su intermiez di dil camp da scola. En grazia che ti emplainas nossa veta con massa colur. Nos avain fec bugentai, bab e mumma, contes a fraliuns, Avalina e Ierunduri, sco era tata e tat da schluain. E l'otra gratulazione ven della mima ci ha scritt. Car Jon, strusch de creer che ti sas festiva oz già tiu die javel natalezi. Ja javischel a ti tot mo il bien e che tutte siemis e javis possen ire in di en vigur. Ja se legrel de vese oz dai e portas per la zora in a buona torta. A il fej bugentai ti dice Simona e famiglia. E per giubilar de dejans, der leins nus a Nirvana con Smells Like Teen Spirit.

Nirvana con Smells Like Teen Spirit. Ted Loper gratulier a Jean-Louis Aubry de Savjain, ci festaggia sia digivel anniversari. A Trun festaggia l'ora Rosa Cagernart sia 65-givel, per ella es ne scritt qui sco. D'accord, tut bien sintiuna talezzi. In grazie per tia pazienza e tiu sustegn. Vegis in BD e lei irvain con tai. Nu s'allegrain de s'entupà questa sera con tots e magliar ina buna ciaina. Car salits, Dotto, Martin e Rita con famiglias. Ed elsa sem già vijò la canzon Dona Mette Gang della Stobete Gang.

La Stobata Gang con Donna Mitte Gang per la Rosa Cagenard ci festaggia il 65° anniversario di Trun. L'ora va in una gratulazione per Leo Capete, Rurionte Duvin, viva ossa da Casa Vallumnizia, festaggia sia 800°. E la squadra del da Casa Vallumnizia ha so scritto: ils con abitons, la maina casa ed il personal gevision al giubilar, tot bien e gratulation cordial main. Per Leo Capeter, tedlein so si il cor viril de Trun e la canzone Flurs.

Il cor viril de Trun cun flurs vain zudia per Leo Capeder, il de Casa Valumnice ci festaggia sia ocentivel anniversari. Giacem Peder Dosch de Tini Zong festaggia sia ocentacingevel anniversari ed es il prossim giubilarci surveng gratulazionscotter RTR. Ed es ne scritt. Oz cumplanesce Giacem Peder Dosch il Jacques de Tini Zong il ses ocentacingevel anniversari. Nus giavijan, al giubilar ven avant buna sanedat e buna luna. Demais, ci Jacques fa una pulenta, lasciainza risuonar scu salid musical il gruppo folcloristico cun la canzun della pulenta. Cordial salits, Marcel e Monica. E la canzun giavijeda onan pulenta e bacala e quella terlainzo a

Il gruppo folcloristico con polenta e baccalà per gratulare al giubilar de Tinizong Giacin Peder Dosch al festaggio al 105 anniversario. In casa San Martin a Trun es l'ora amato Longatti ci festaggia anniversari e qui si è non intenovivel. Il concussedens, il personale e la maina casa della casa San Martin ci vision al giubilar buona sanedat, contentienche tot bien pil avenir e bia bialas uras tirnus e la casa San Martin. Ci vision in a biala fiasta de natalezzi. Alexia Marcus con la canzone Trun, per l'Ainza per 99 anniversari.

0: Trun.
1: Alexia Marcus, con Trun per Amato Longati, la Casa San Martin ci festeggia il 99 anniversario. Per la copina Ozilja Bulfoni de scuol telefonò Ozim Bonura, la copina va al giubilar.
2: La nomriet, i des nos fill, e complis Ozis 39 l'anniversari. E no gratulà in da cor, ci visà in tot el bun, ci in avanto se bain con el e hai ci è semplicemente bain ad el.
1: E scocce duana Silgia o a tradia, invidla allora questa sera a Riet Bulfoni da dir a mangiare una buona pizza d'anniversari. E ora si è già in 8 minuti l'una e i francellas lingias per vostre gratulazioni spontane, scogente potreste telefonare al 0820-2530 e tu scegliu scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Jack Savoretti con Home, Cingens Luna al telefon e la Hilda Czarner. Buonasera.
1: Buonasera. Io voglio avvisare alla Silvia, mi fai via notte 86 anni, e avvisare ad ella tutti bene a buona sanidade, quella mia vicina, a provviso di cibriere, di tanti suoi anni, a quello consumo sono Danella Schottis.
0: Dalla Cappella Soldanella, grazie Donna Hilda per il telefono e per il suo mezzodì.
1: Grazie, Natalia.
0: Addio.
1: Addio.

La Chapella Soldanella con il Soldanella Schottisch, un regalin de musica ci voffer den per la Silvia Michael ci festaggia sia 86 anniversari. Allora adesso finisce una gratulazione via WhatsApp per la Daniela Veragut de Wurz. Cara tata, da tut cor già vijain mo il bien per tio futur. Nus allegrain già schon sci fitch da ascia festiva con tai tes cion conto cion ons. Ina gronda ferma strocla et massa bimis da tes dus beadis Luan e Noel con bape mumma e Dario.

0: Schnei tu in your still the one al telefon is usa la Margherita che vezel da Lyon ci vesco gente gratulier. Buonasera.
1: Gugent, buonasera Natalia. Il vesco gente gratulò a Cisca de Marmels senza 72 av l'anniversario. Ci avvicina della tot bun, blera sanadat e ci la possa galdeir an bleron sis beatis. E di ingrazio per picci c'è la mar di miscianco ci vanno c'è. La canzone per seguire di 12 briganti di Corveril Salop.
0: Quella è il programma di registro con il prossimo Terlenza Fitch Gugent. Grazie per il telefono, donna Margherita. E
1: grazie
0: bel
1: suo
0: mezzì e bella fin d'efna.
1: Grazie,
0: grazie
1: a
0: Fitch, adia.
1: Adia.

Sam Smith, I'm not the only one. Las 13:13 is a ultima chance de gratulirse nus che usa scrive un WhatsApp o de un telefon.

0: Claudia Mori, non succederà più in questa sto lunedì in quart. Nus veins però ence de regalir ils bons pel bogn e in giardina. Squadun tutels jubilars e tutels jubilars, ciem survni oz gratulazions sun in un pot, i vengterat le büsche, ed oz tramitainza di mene ils bons per les intriges al bogn e in giardina. Alla Daniela, vera gut de vuorz, ci festaggi il 55 anniversari. Gevisch, buon divertiment!
1: RTL, las gratulaziuns.
0: E du sei voco e plen plen met direcțion fin defne ed is a die gevisence un bel vendredi ceva mezzdì. Al microfon per vos dera Natalia Weber. Ste bain ed alla prossima.
2: Il suente mezzdì ta RTL.
1: Cun sempre velz. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Consiglio federale vuol rinforzare l'instruzione delle lingue nazionali in scuola ed il flum svizzer spettation della Secira. E delle due, mio nome è Erwin Kedouf. Benvenuti. Tutte scolari e tutti scolari primari devono prendere una seconda lingua nazionale. Quai vuol il Consiglio federale contangere con una adattazione della legge. Il reagisce uscire sin intenzioni dei cantons della Svizzera tedesca che vogliono stricciare il francese o l'urare. Oggi è l'avverti una consultazione per midare la legge da lingue. Il propone due varianti e imprendere in scuola primaria due lingue estere, una nazionale ed inglese, né la variante minimale che si acclamasse. L'istruzione di una seconda lingua nazionale comincia in scuola primaria e dura infine la fine del scalim superior in. La consultazione dura infine il 5 d'ottobre. Ci che mette denaro in la terza piccia dove avere da pli pus ai vladats da lasciar artar quels, qui ha il Consiglio federale decidì. In l'avenir dove era esser possibile da nominar ufans sco in prims favorizats, in finossa era il spazio da gir pli restringi. Qui valia era per famiglie da patchwork, era sinz e marida u vive in impartenadi registra. Le nuove regole valgono a partire dall'imprim da cercladur dall'Auteron. Uscia hanno le istituzioni pertucciate a vonda tempo da datare loro reglamenti. L'Auteron è da pagare domani premi dalla SUVA. L'assicuranza d'accidenti ha annunciato di sbassare le deduzioni da paia per 0,7 fin 0,8%. Questa è possibile grazie ad un buon onda facente 2025, non a quella a facin godoin da 312 milioni francs. La SUVA è la più grande assicuranza d'accidenti della Svizzera. Tenor acnes indicazioni, si diresce è la passa 140 milioni imprese, con più che 2,2 milioni employadas ed employats. Il livello d'aua de Blairs Flums Svizzers è usce bas sco darar. La plievgia del Davos Temp naie bec di da Blair. Tenor comunicazione dell'Institut de Perscrutazione per Guaut, Naif e Contrada saien ils mais ortwart sitz avril e maig la ragion per questa situazione. La terza è la coverta da Naif in las Alps Satiglia uscia chi liuia da main Naif, chils Davos ons. Tenor in a prognosa della Confederazione vegna la secira anche venir mendra las proximas emnes. La situazione in Las Alps sia in sec migliora che giù la bassa.
0: La meteo.
1: E anche in Blairs Nivels, ma nel decorso del suo intermezzo, pone in squintar con le più fasi da soleil. In Lingedine veniamo fin 14 gradi in sur selva e fin 12 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suo intermezzo da RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Las novitats dal RTR.
1: Il Consell federal vuol rinforzare l'instruzione delle lingue nazionali in scuola e del vuol stafir in una piattaforma digitale per sorvegliare e combattere malsogne infectuose. E gli estrais, mio nome Erwin Kaduff, benvenuti. Tutte scolari e tutti scolari primari devono imprendere una seconda lingua nazionale. Qui vuole il Consiglio federale contangere con una adattazione della legge. Il reagisce uscire sin intenzioni dei cantons della Svizzera tudestia che vogliono stricciare il francese or l'urari. Oggi è l'avverti una consultazione per midare la legge da lingue. Il propone due varianti: imprendere in scuola primaria due lingue estere, una nazionale ed inglese, o la variante minimale che si acclama. L'instruzione di una seconda lingua nazionale comincia in scuola primaria e dura infine la fin dal scelim superior in. La consultazione dura infine il 5 d'ottobre. Malsogne infectuose devono poter venire sorvegliate e combattute meglio. Per suenter vor il Consiglio federale stafir in una nuova piattaforma digitale. Per la prima tappa di questo progetto di digitalizzazione ha il deliberà buon 45 milioni di francs. Infine, la fin dal 2028, la piattaforma è riuscita a lanciare la adempiuta in prima funzione. Suenter venne estendita infine il 2034. Per una protezione effettiva da malsogne contagiose, stoppen ins Vesair ils Privels ad Ures. La Confederazione lavora per quai strecce insieme con centuns, medias e medis, sco era labors. Ci che mette denners in la terza piccia doe vair da plipus ai vladats de lasciar artar quels, quai ha il Consiglio federal decidi. In l'avvenir doier esser possaivel de nominar uffans sco imprims favorizats. In finossa er il spazio de gir pli restringi. Que valia era per famiglias de patchwork era scins e maridà u vive in impartenadi registrà. Las novas regles valen a partir de l'imprim de cercladur de l'autoron. Uscia aien las instituzions pertuciades avon de temp de datar lur reglaments. L'Autoron esida pagar da main premias dalla suva. La sicuranza d'accidenza ha annunciato di sbassare le deduzioni da paia per 0,7 fin 0,8%. Questa è possibile grazie ad un buon onda facente 2025, nuo che la ha fatto un godoin da 13 a 12 milioni di francs. La suva è la più grande assicuranza d'accidenti della Svizzera. Tenor alcune indicazioni, se gli riesce, è la passa 140.000 imprese, compliche 2,2 milioni di employadas ed employats.
0: La meteo.
1: I ha anche di neblers nivels, ma nel decorso dal suo intermezzo di pon in squintar con de pli fases da soleil. En l'ingerina venia infine 14 gradi in surselva e infine 12 gradi.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suento mes di ta RTR. Con sempre verts, hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Cussegl federal vuol rinforzare l'instruzione delle lingue nazionali in scuola e dal Lago Maggiore e in helicopter cruda giù. Il alle squatter, mio nome è Erwin Caduff, benvenuti. Tutte scolari e tutti scolari primari devono prendere una seconda lingua nazionale. Qua vuole il Cussegl federal contangere con una adattazione della legge. Il reagisce uscias in intenzions da centuns della Svizzera tudestia che vogliono stricciare il franzoso ort l'urari. Oza el avert una consultazione per midar la legge da linguas. Il propone due variantes: u emprendere in scuola primaria due linguas estras, in nazionale ed anglais, u la variante minimale che s'acclamas. L'instruzione di una seconda lingua nazionale comienza in scuola primaria e dura infin la fin dal scelim superior in. La consultazione dura infin il 5 d'ottobre. Malsognes infectuosas duein poder venir surveilladas e combatidas meglier. Per suenter vuol il Cussegl federal stafir in una nova plataforma digitala. Per l'emprima etappa de quest project de digitalizzazione ha el dilebera bun 45 milions francs. Enfin la fin dal 2028 tu hai la plataforma es rusche lunch che la adempleche en primas funcziuns. Suenter venela extendida enfin il 2034. Per una protezione effettiva da malsognes contagiosas stoppen ins Vesair ils privels ad uras. La Confederazione lavora per quel strec insieme con centuns, medias e medis, scoera labors. Ils livels d'aua da Blairs Floms Spitzers è nusche bas sco darar. La plievge del Davos Temp naie bec gi da Blair. Tenor comunicazione dall'Institut de Perscrutazion per Guaut, Naive Contrada, sein ils mais ortwart sitz avril e maig la ragion per questa situazione. La terza è la coverta de Naive in las Alps, Satiglia, uscia chiliuia da main Naive, chils de Vosons. Tenor in a prognosa della Confederazion, venia la secira anche venir mendra las proximas emnas. La situazione in las Alps sei in zig meglio che giù la bassa. Sönter kin helicopter e cruda giù al Lago Maggiore in l'Italia e il pilot mort. Tenor il servetsch dal salvament sa tracti di intraprendider svizzer da Radon 60 tons. A bord erano anche tre persone studestes che per part venides blessadas grevamein. Tenor in primis in conoscenza se il helicopter partì dall'areal di una villa alla riva vest della vart italiana dall'Ai. Kurz winter che le sta in l'aria saia el venia in turbulenzas. La ragione exacta per l'accident na in conoscenza anche bec.
0: La meteo.
1: La fin d'emna dati per gronda part sull'egl e di fa temperature da stat con intorno 27 gradi in la regione da Quira e 20 gradi in l'Engia di Nota.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Al Cussai Federal vules obler als Chantums dat instruir a scola più sovens linguas svizzeras.
2: La diversité linguistique est un des éléments fondateurs de la Suisse.
1: Schuchel vules fir qualo al dit Oza Berna, nus vens gizolas uraglias. E la Regenza Svizzera vules una nova plataforma digitale per survalier malattias ed infektium. Quella des custair plus milliums francs. E della politica grigiumans occupa l'unico co membro della regenza cino focuistan un giun combatte elettorale es Jan Domenic Parolini el schmetta per vidal limite de tem d'uffici.
3: E na visso su quai treis ja e è jot o ser da observar e da nasto vair esser plainamainc aint in quista combatta.
1: El quinte ternus scuccelo passantò les ultimas evnes e scuccel passenterò la domenica dat eleccium. Mia nom Tobia Faler, giavus una pacifica saire in nostra compagnia. Al Cussai Federal so occupò oz 30 roter de malattias ed infektium. Al monitoring de malattias infektiuses des nir intensivo e quello des custair un matum raps. L'Ervin Caduff o las novitets.
4: Malsognes infectuses duem poder venir surveillades e combattides meglier. Per suenter vor il Cussai Federal stafir in una nova plataforma digitala. Per l'emprima etapa de quest project de digitalizzazione ha el deliberà bun 45 milions francs. En fin la fin dal 2028 tu hai la plataforma esser usce lunch che la adempleșa en primas funcțiuns. Suenter venir la extendide en fin il 2034. Per una protezione effettiva da malsognes contagiosas stoppen ins Vesair ils privels aduras. La Confederazione lavora per quai streccen zemen cun centuns, medies e medis, sco era labors. Avant l'inscontr dals G7 a Devion, della vart franzosa dal lac de Ginevra, nesi anche d'ine bec clerche bain la Francia sa participesce vidils auzkusts da segirtat della Svizzera. Ils presidents de Stadi e de Regenza sgolen gindes di proxima Ginevra. La polizia e l'armada svizzera procuren che las delegaziuns arriven segir a Devion in Francia, qua che venne custar milions als centuns dalla Confederazione. L'inscontr dals G7 dura infin mesemna proxima. Suenter cun helicopter è cruda giù al Lago Maggiore in l'Italia e il pilot mort. Tenor ils servets da salvament s'attracti d'un intreprendider svizzer de radon 60 tons. A bord eran anc trais persunas tudestes, chem per part venides blessadas grevamein. Tenor in primas inconoscientes è il helicopter partì da La Real di Navilla alla riva vest dalla vart italiana dall'Ai. Kurz unter Kelle sta in l'aria saia el venien turbulenzas. La ragione exacta per l'accident ne anc bitien conoscenta.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Jan Domenic Parolini non sta fer più in giun combatte elettorale per vide il limite de tem d'uffici e la spau essere stranger sulla rola del critiker.
3: Ma è pare che i veni mi c'è tanto forza e ein massa pack sulle differenze, le letture e le letture, quel voler savare le differenze e la svesse potu accentuare qua anche quelle podiums che hanno le, quelle podiums comunali, un paese più clare.
1: C'è il combatte elettorale significa per el senza ce lo sto partecipare, anzi quinta al giusto scu prossimo. E più tard, al Cussai Federal vules chels Chantums dem de più pais sulles linguas svizzeres.
5: Es ist wichtig, dass man weiß, ich habe eine Muttersprache, aber in der Romandie haben sie eine andere, in der Deutschen Schweiz eine andere, im Tessin oder noch auch in den Graubünden.
1: C'è ce quello significa per i fans in scuola primaria, sclarins in un per minuts. Al prim gornen zuosa, c'è ce l'ora fa.
0: La meteo.
4: La fin demna dati per gronda part su l'egli e di fa temperaturas da stat con intorno 27 gradi in la regione da Quira e 20 gradi in legna di nota.
1: Pushmem es domenica da votazium e las elecciums grigiumas, l'ura va fin al combatte elettorale per la regenza grigiuma. Unci in un occhistano in giun stress da combatte d'elezium is Jan Domenic Parolini del Partia del Center. Elso podia puzzer in avos, perché ce l'ho raggiunto sias dudajans in regenza e con qual'ho limit del tem d'uffici. Scuccia l'ho passato als ultims mais e c'è c'el fo in domenica da d'elezium o la Milena Bassin volia savair da del.
6: Jan Domenic Parolini, el es despö dudajans cuslier governativ, odimena fat trais combats electorels, qui stan nu dera quel cas, cu dera quel per el de napi fer quel combat?
3: Ma quais d'una vart in a bella situazion, c'è non ha più da dir il combat e aver esser combinà con to quelles incertezzas e situazions ci sa dar, o se in pa ena fa tras della stottas, quistas ultimas traise ades, ma iair varts positives natural mangius in a combat electorale, però estos dir en aviso su quai traise a e iot o se da observar e da nastuvair esser pleina mainch eint in quista combatta.
6: Però el der ei stess de struge in quel ravuel collegas ciem i stess fadel combatta, sai quei della regenza, uer del partia, ol mincetent do unu loter tippa quelles persones.
3: Ma e non ha da dar tips, ma si domandano se non va in discusso la combatte elettorale, si naturalmente c'è in aer fat, come si dire, deponà forse un po' mis in pisamainz riguardo la combatte scoccia la spregente. Ma è para ci dis, come si dire, c'è i ven mica tant forza i eint massa pax sulles differenzes tantra las differentes candidates. Di per sé c'è minciun dovre Cesar Cumainz e dis con frases forse pa generales c'è al vol far, ma sovent per quella persona, l'elettura, quel voler saver las differenzas e las vesse podu accentuar quai anti quest podiums che hanno le, quest podiums comunaivelt, un paim più clair e forse criticiar ad otras candidaturas e domandar ma coi essers intorn con quel tema se observ la tenuta da tia fraccion als ultims ond. Se tu vessis d'anire eletti la regenza, allora da tornare oppure in un'altra tenuta, oppure se tu vengi in un grande conflitto con tia fraczione, l'an vessis sono interessato a provocare un per candidato, siamo.
6: E quan passi pel moment mettere a vent gli ultimi mais durante che gli altri hanno fatto combattere l'elettorale, però è già badoce questo più calm e scusa in preparer per la fin del tempo d'ufficio con guardare le lavori del mincedì per il momento.
3: Ma se la domandesco a mia donna, sì, quella dice ma è l'impressione che siamo nella campagna elettorale perché c'è la un termine da voce le cuore da pizza centun e qua esu se ieri risponde loro o se sono sulla tournée da cum già.
6: E il punto culminante alle in domenica, quando le elezioni sono, cosa sentirò il quisdì?
3: Domenica buon'ora, gnarai allora planeti ne ha da darci in direzione cuore. Al principio la davo mesdì, quando tutti aspettano con tensione sul risultato e sono naturalmente loro erbe tensione, sarà qui a cuore. Anlaciata medias e da volora iaraia er antil hotel quaira in gioce nos parti allora l'incontr e in gioce ven analisa e discuta e gratula speraina bleres gratulacions però guardaina co cels risultats presenten l'ora
6: in quis cas istes in mezent ma con mein tremblare un po' si mettere a vent.
3: In mince casse c'è questo con blare, mein tremblare, una quietezza. Ed è tutta un'altra situazione, ma è solo una persona interessata a politica, mince qua resterà tutta mia vita.
1: Jan Domenic Parolini, chi nun ha fat quist'an un giun combatte elettorel per vid il limit del tem d'uffici de Duda Jans, chi vel in Grischum. La Melina Bassigno discurie con el sur dels resultats de l'elezion Grischum e sur de tolles votaziums as niens sul current in domenge entels magazins de l'elezion e de votazium in domenge de vendelas dudes sun quistes ondes. Una cino stoin se ner pu fer un giun grand combat electorel al men natal pövel es Elisabeth Bohm-Schneider. El es trentrot la directura federale da cultura e della cultura, della scultura svizzera in postut, respectiv della linguas sol cusai federal din quarto cupo. La regenza federale reagesce sin una decisium da pus centums in Svizzera tudastia da stricer il francese in scola primara. La Fabia Caduff culs details.
7: La Svizzera Latina era consternata dalla decisione de diversi cantuns della Svizzera Tudaischa de na pu instruir francese in scuola primaria. Ora vant tot curce il cantun de Turicha tret quella decisione es la debatta nüda fatta fich emozionala ed air ragion del Cusagl federal. De voce aveva intunà l'importanza delle lingue e avvertì els cantuns ci ponderescen de datar la legge de lingue all'oz fat la proposta del Müdamaint. La consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider ha intonato davanti alle medias che la diversità linguistica sia un elemento essenziale della Svizzera.
2: La diversità linguistica è uno dei elementi fondatori della Suisse.
7: Il Cusagl federal ha oggi tramis in consultazione due differenti varianti. Una per scrivere als cantuns che els ufans ston imprender ila primara duas linguas estres, una de quelles sto esser una nazionala. L'otra proposta per scrivere als cantuns che in primara es sto cominciare ad instruir una seconda lingua nazionala, almain fin la fin della scuola obbligatorica.
5: Ja, es ist wichtig, dass alle Kinder in der Primarschule nicht nur eine Landessprache lernen, aber auch die Kultur des Nachbarn. Es ist wichtig, dass man weiß, ich habe eine Muttersprache, aber in der Romandie haben sie eine andere, in der Deutschen Schweiz eine andere, im Tessin oder noch auch in den Graubünden. Und das ist das Zusammenhang, das ist ein richtiger Pfeiler unseres Landes, diese Multikulturalität.
7: Uessa an cantuns, partiz ed organisaziuns tembe de torposiziun ter la proposta del Cusagl federal. La consultaziun dura fin als 5 d'Oktober.
1: La Fabia Caduff su della politica de linguas del Cusagl federal.

E che cosa già tua del magazzino della Saira sul Chanel Romensch, questo venerdì al 2 giugno? Responsabile per contenere esotz la Prisca Bundi, l'Ervin Cadu fa mis insieme presentò le novità. Al microfono era il Tobia Faler. E zieva la mezza, ven qui scuola di una sportiv, oggi con una prevista sulla luota Grigium Glarunaisa da Damem a scuola su Mottena Lunz, col co-commentator da RTR Corsin Jörger. E con un per altre novità del sport, naturalmente è per essere stato andare via, già vi una pacifica saira su questa frequenza.

Calvin Harris, ensemble cool Rag and Bone Man, Lovers in a Past Life, sulle onde rumänches, direzione Weekend, in un per minuto zu dins, c'è Lucian Schmassmann, da SRF Meteo, dis da l'ora dels prossems dies.

0: Pacific versa fin d'evna cul chanel rumensch. In favrer ol l'utider Corsin Jörger de Domat decis de schmetter sia carriera activa. El lo trovò püs mais per dir che ci parava clear per el già si aveva la luata grigiungla runaisa a 21 an a Domat. Corsin Jörger dera zves entel comitè dat organizacium sia prestazium entel rasgium dera però usce che lo decis de finir sia carriera. Was ist Corsin Jörger in Avos alla Feste der Luata Grigiungla Runaisa? Questa volta ist Co-Commentator del Livestream der RTR. Roman Dobler rapporta.
1: Per la prima ad in Somma produce RTR un Livestream der Lotta. In Sonda Stredes de Jün emette RTR durant l'interdi la Feste Grigiungla Runaisa della Motana Lunz a Schqual. Lotta sind 2.150 meter sur mar. Una sfida er pel co-commentatur de nos Livestream, Corsin Jörger.
2: Jeuvel sentiment is nos grigiunes, schon de l'autezia, de l'aria neu, che quels bon gudignacula fiasta in de quels treis. Dodo spero che la flat tutti i gangs, per quasi dici c'è che fa l'autezia, quei che val sentiment che fa us proprio il pibia o il pificio quella fiasta.
1: Per la prima volta, der Specie Corsin Jörger sa ritratz del sport aktiv il der Ciao di una festa cantonala. Questa volta però scu a spettatori commentatur a Lourdes Rinchs der Isiadic sulla Motana Lunz. Giuste 5 lottaders con Crowns Federal combatten sulla Motana Lunz pel titel. I scier al Raidalotter Monorlik, Christian Biesch, Olura Domenic, Dodo Schneider.
2: Der Ski ist ein bisschen interessant, es ist ein Spitzenfeld, ein Skilatz. Ich habe dort in der Quartner-Tschunavel-Gang schon beachtet, in der Gina-Quintauer, dort in der Gudonien und dort in der Nautra.
1: Er al Frarda Corsin, Mark Jörger ist della Partida pro la Festa Grigiungla Runaisa. Ses ultim Crowns, wie Mark Jörger godenia precisa vantunon pro la Festa a Domat. Claire celles repeter quis success. Questa jada con ses frar Corsin sulla tribuna sco co-commentatur.
2: Questa ho eigentlich, wo discutau con la donna, e sco reagisce sul fra eilu quasi in quel momento il rasgim. L'asca di buessere partagis, der giela cerve de ria, di tecli eilu einfach sia sco ei. Na, also, in un prove eilu, ad esser neutral per tots dus, klar, La spronza è per il fra, venga ad essere per il fra. Insomma, quel che è ad in bidatir.
1: Sco per esempio è Christian Biesch, ci dera Blair Sonzel, collega d'equipe da Corsin Jörger. In mince cas, allegra l'anterior lottadra attiv enorm sulla festa a Schqual e su un sia rolla spera al Resiadic.
2: Tutto insieme, quei 2.000 metri sul mare, in Fiasta cantonale, tutto insieme schon, also ja, es legt mir extrem, der Bubli ist go Luciader, einfach ein Schockesser quasi, la Schgeisser in eine Part della Fiasta, ja.
0: Corsin Jörger de Domet, ci des da mem sanda al co-commentator alla Feste da Luata Grigiungla Runaisa a Schuol sul Livestream da RTR. Al Livestream comenza da mem bunura, dejans las oc sun rtr.ch.

0: Con le ondas rumäntschas Pacific vers la Seis. Nos essens già talas novitäts del sport.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
0: Al campionato mondiale de balapè va qui in avent questa sera a Toronto in Canada. Lo giovi la gruppa B al Canada contro la Bosnia. E questa notte, in buon'ora la Strais Temp Svizzer, comincia il primo gioco degli americans a Los Angeles contro il Paraguay, con la gruppa D. E da mesma sera è già l'Anderville Svizzera con il primo gioco del turnier al Svizzers giovane a San Francisco contro il Qatar. Quel gioco comincia alle 9 Temp Svizzer. E nos tornens in Svizzera fer la luota. In domenica comincia la stagione dels Crens de Montagna con la luota sul Stoss. Al vittor dell'an passò Fabian Staudenmann menche questa volta. E il primo gang docque un duel tra inter Werner Schlegel e Nick Alpiger. Damian Ott fa la luota contro Sincha Lüscher. Marius Frank fa la luota contro Marcel Bieri e Joel Strebel contro Michael Gwerder. E già da memes la festa della luota Grigiungla Runaise si motta in Alunz, non vens u die distanz, Kults favorit Armon Orlik e Dominik Schneider dalla Turgovia. Tal balapè svizzer schmetta Dominik Schmid ter Basilea, al defensur müdi in Austria ter RB Salzburg. Tenor medias des Salzburg aver paio 30 milions francs pel giovede da 28 ans. Dominik Schmid egel sottoscritt un contrat per 4 ans. Schmid der turno del 2023 ter Basilea zieva cialvava giovo 3 stagions tals Grasshoppers.
1: Il campionato mondiale da balapè ter RTL.

0: il dì der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. La domanda de Baghià per la voglia de collegiazione dentro Wurz a Breuil è pubblicata. Durant vegne dies sans prendere in veste a deplazar in eventuale proteste incontro la voglia che moina tras il territorio de Mie. Già incontro la midada della planizzazione locale avevi dau protestes, quelle erano d'anton venides refusades dalla dertiera federale. La popolazione de Breuil sta ben gleiti a un decider de vard in credit supplementar per la voia, per quel credit d'impegn de 5,1 milions francs de von 10 ans tonge bopli. La vischnaunca schatzegels costs sind 6,7 milions francs. La vischnaunca d'Alvre a survenu 42 demandes de dislocazione de persones che volen bopli sta a Brinzauls. Il projekt correspondent ai exponius actualmein en vischnaunca et el canton. Ils nov de Fenadur decide la radunanza comunale de Vardel projekt. La regenza Grisuna tracta pli probabil la fin de la stad la demanda. A schocca il canton dat is verde an els pertucai tschunons temps de disloca. Biars Flums en Svizra meinen Schipauke aue schoderar, la plievdje dels devos dies adi bodi dau bia di l'Institut Federal per la Perschodazion Duaul neu verkuntrade. Ils meins avril a maig sagin stai biame mia scheiz ad els culms adi pauke neuf ad entras quoi e pauke aue. Da neuine prognose della Konfederation vien la schittira aumendra les proximas jamnes. Tutte scolari e tutti scolari primari devono prendere in secondo lungaggio nazionale. Il Consiglio federale vuole per cui mi dà la legge del lungaggio e trimette due proposte in consultazione. La prima variante vuole francare la legge che due lungaggi astros stanno veni istruiti in scuola primaria, in lungaggio nazionale ad inglese. La seconda variante pretendes semplicemente che le scuole primarie stanno musa in secondo lungaggio nazionale e che l'instruzione di quel curso tocca la fin del tempo obbligatorio della scuola. La consultazione va tocca il 1 d'ottobre. Tonda mai, io ti vigilo vino von bien divertiment con il programma.
2: Al programma della sera, quarti alle 6, per noi guardiamo fino alla mezza il primo sulla partecipazione delle elezioni grigiumes di questa domenica. Noi vengono due andate le ginecce, quante buste delle elezioni ci sono già nide sbuttate sent. E noi udiamo che ci vengono oggi l'emissione di musica instrumentale, oggi con la società di musica di Sunvich Compadials, ci presenta sia musica prediletta. Mio nome è Tobia Faler, già visto un'interessante e divertente mezz'ora su questo canale.
3: RTL, informativo e divertente.

0: Vendredi saira, zieva la seis, Buschmem es domingia da de elektium e da votatium. Gers em giabituent l'enveloppa e per qualom certes ginenches già un sentiment quando otte c'è la partecipazium pudes esser. Aven 4 ans dera la partecipazium alles elektiums grigiumes ter sciars 40%. La Milena Bassigno domandò tra un per ginenches grigiumes quantas bustas ci saien già rivedes.
1: Les bustes de Vouger conen les cedles e les descripcions riventer les ginenches. Un per dis, ens la domenge de votaziun et elecziun, saien les chasches per part ja magari plaines. A Zuz, per exempel, saien ja nides passa 270 bustes per posta umisi la chartera. In Tuz podessen bot 740 persunas der jo la Vouge Zuz. Patrick Steger, il chanzlist comunel, spetta ci riven en cimper.
2: E jess, il ram da Cernes e votazioni federali il ram scuosa e scopio manco ci si può aspettare e aspetta che questo muovence verso 50% fino in domenica.
1: A domenica, in cui c'è merlo elezioni, aspettano le bgeres vus. A Cernetz saien già nidas bgeres vustes e la vginenza aspetta una otta partecipazione da votazione. D'una parte, per vid les elezioni, e dall'altra parte è per vid les temas de las votaziuns nazionales. L'iniziativa de la Svizzera senza 10 milions polarisescia. La Dina Rodigari, la substituta del chanzlist, fa in conguel con otras votaziuns et elezioni.
3: Also, mi passa già in conguel con las ultimas votaziuns federales sarà a garantì un pa da plü. In conguel con las ultimas elezioni cantonales mi passa ci sarà in quel rom davant quattrons.
1: A Cernetz tocca passa 1100 persone col dritto di Vouger. E la città di Cuira ha attualmente sclapò 8400 bustes, che sono un bot 32% di tutti ci pen Vouger. E del comune di Sursais saien finuasse nidas circa i stessi geres bustes square ad otras votazioni. Tenor l'ura experiencia, ben la grande parte l'ura enci ils ultims dies ens la votazione. La vginenche de Tujec bada, ci non esbe una domenica de votazion, ma bain erda elecciuns. Tenor Simona Giossi, la mnedra de l'administrazion, e già ella già survnia un mantun bustes.
4: Also, nus vain circa in tiert de pletje, che se lloc al moment.
1: Quinto, non e già ella les bustes encia, ma in tuat podessen passa 900 persunas vugeri la vginenche de Tujec. Quantas persone ci dem l'urvus alles elezioni cantonales e quantas ci deciden d'accepter o refisere l'iniziativa de 10 milions e d'adatter la legge del dritto civil muossen l'ura les cifras de la domenica.
0: La Milena Bassin sur la quantità delle buste ci sono già nidas dedes giù per le elezioni grigiumas e le etve in push mem als 14 giugno.

0: sesemets l'emischum cu musica instrumentella. La Societe de Musica de Sunvich cum Padials o plajar de presenter oz sias tocs predilets.
1: Mi nom è Benjamin Moser, sono il dirigente e dirigo Bien Divertiment.
2: Mio nom è Tamara Carigliet, io sono il terzo cornet. Mio toc preferiu è Going Home.
3: Mio nom è Severin Caecop, io sono il Cirlenes e la Società di Musica Sunvich Compadials. Ed io dirigo il Bien Crimson Tide.
4: Mio nome è Leamon e io dirigo il toc Stal Himmel. Poco quei talk venne io suonavo a un primo anche io era la musica e da scuola quella di Nostas è buona memoria mai.
0: L'instrumentale con la Societe de Musica Sunvich cum Padials, l'emission comincia in pochi minuti alle 6:30. Vusta gleis il programma della Saira sul Channel Romance e di Plemet a Dia Perotz, mio nome Tobia Faler e se vi giusto in avanti una pacifica Saira, una figbella fin d'evna e ste bene.

0: Sier, l'instrumentale.
1: Caras auditures, cars auditurs, cordial benvegni all'emissione instrumentale con il stocks preferit la Società de Musica Sun Vich Cumpadials. Mio nome è Benjamin Moser, sono il dirigente e dirigo il toc Gale Force da Peter Graham.

Io sono Geni, io diviso il talk di musica Cornfield Rock da Jacob De Haan, un componista olandese. Da cogli questo talk, quel va io suonau avon vaga 30 anni, e io quetel che questo è una dina in talk fec lef a fec bi de tadla, scelue in bi de suona, a sempel de suona, e svenlu o no.

Miu nom è Patrick Chanel, sono presidente comunale della Vischneunca di Sunvich. Vinavon sono il commembro della Società di Musica di Sunvich con Padeals, sono leo percussionist. Il temps e la musica è per me il temps di ricreazione, ed oggi diviso ben divertimento, come il tuo preferito, Olympic Spirit.

Meu nom è Pirin Mon, io sono al PAS MB e la Società di Musica Sundic Comparials. Io dirigo il TOC San Carlo per quella che era un imbuo, vedere per denanza. Venivo io minchia gana una donna di me che la musica aveva tra il vitio e suonava quel TOC.

Mi nom è Severin Caecop, io sono il CNNS e la Società di Musica Sun Vici Cumpadials. Ed io divisasse il Budien Crimson Tide, quel toc scritto da Hans Zimmer. Io quittel è la Dina Bials Talks, che nos va in chiusura su una magari e la musica, e questa è una Dina complice mai ad è a mes con musicanti. Grazie a tutti.

Meu nom è Tamara Carriget. Dia sono il terzo cornet. Meu toc preferiu è Going Home. Quei è per me un toc plen forza ed emozions. Qual porta me mince ga in un'atmosfera intensa e profonda. Quei toc mo se perfetch. Sco musica, sa raccontare storie senza pleits.

Da un planet va instrumentala cu giavis musicals dallas commembers e commembers dalla società de musica su mit cum pedals a fin. Io spero che agli plagiu e vus vai su gude in ura cu musica verionta. Mi nom è Roger Arpraus, io sono presidente e sono il posaona. Io diviso il marsch Arnhem, quel va nu suonau il omvergau de concert. Os diviso la vus preziau auditori, vi ne vom bien divertiment cu il programma de RTR e di una bella sera.

0: Schettet la radio, meine traf le storie de musica.
1: Schet chansons, da venten grands hits.
0: Ed è ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: sounds beside the moon.
1: Tras la fin demna, con RTL.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. La domanda de Baghià per la voglia de collegiazion dentro Wurz a Breuil è pubblicata. Durant vegne dies sans prendere in veste a deplazar in eventuale proteste incontro la voglia che moine tras il territorio de Mie. Già incontro la midada della planizzazione locale avevi dau protestes, quelle eran d'anton venides refusades dalla dertiera federale. La popolazione de Breuil sto ben gloiti a un decider de vard in credit supplementar per la voia, per quel che il credit d'impegn de 5,1 milions francs davon 10 ans tonge bopli. La vischnaunca schatzegels costs sind 6,7 milions francs. La vischnaunca d'Alvre ha survenu 42 demandes de dislocation de persones che volen bopli sta a Brinzauls. Il project correspondent ei exponius actualmein en vischnaunca et tel canton. Ils nov de Fenadur decide l'ula radunanza comunale de Vardel project. La regenza Grisuna tracta pli probabil la fin de la stad la demanda. A schocca il canton dat jis verde an als pertucai ciunons temps de disloca. Biars Flums in Svizra meinen Schipauke auch schoderar, la plievdje dels de vos dies adi bodi dau bia di l'Institut Federal per la Perschodazion Duaul neu verkuntrade. Ils meins avril a maig sa din stai bia me mia scheiz ad els gulms adi pauke neuf ad entras quoi e pauke auch. Da neuine prognose de la Konfederation wen la schitira au mendre les proximes jamnes. Tutte scolari e tutti scolari primari devono prendere in seconda lungaggio nazionale. Il Consiglio federale vuol per cui mi dà la legge del lungaggio e trasmette due proposte in consultazione. La prima variante vuol francare la legge che due lungaggi astros stanno venire istruiti in scuola primaria, in lungaggio nazionale ad inglese. La seconda variante pretendesse semplicemente che le scuole primarie stanno musa in secondo lungaggio nazionale e che l'istruzione di quel curso tocca la fine del tempo obbligatorio della scuola. La consultazione va tocca il 1 ottobre. Tonda mai, io vi wünsche un buon divertimento con il programma.
0: La Saira der RTL. Und Semper Verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

cura che sport, tradizione natira s'inscontran d'ina festa tradizionale, l'ora aliau la festa grischun glarunaisa da Loggia. Questa giada è il cunz da scuol simultanalunz. Su andai la festa dal tredis de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nus a Nostan aliau. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: RTR. Musica non-stop. Null interruptions. 100% musica.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo.

RTR. Musica non-stop. Cun scuferidas. Hits. E sempre verzi.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

RTL Musica non-stop con Semperverz Hits e Scovridas.